0: Sono le 2:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Sono le 2 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:49.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:50.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 4 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 6:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione

0: ne rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 7 e 11 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 7 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:40.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 7:59.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: 16 marzo 1978. Le Brigate Rosse alzano il livello di scontro contro lo Stato con il rapimento del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e l'uccisione degli uomini della sua scorta. Dopo 55 giorni, il 9 maggio 1978, il calvario di Moro termina con la sua uccisione e il suo corpo rinvenuto senza vita in una Renault rossa in via Caetani, a Roma. L'Italia di oggi non è quella del 1978, quando la lotta armata di sinistra colpiva il cuore dello Stato durante i giorni del governo di unità nazionale e i brigatisti poi arrestati per Moro e per centinaia di altri omicidi e ferimenti hanno scontato lunghe pene detentive in carceri speciali. 131 persone assassinate dalla lotta armata di sinistra, 2.000 feriti, 71 militanti uccisi. Sono oltre 4.000 le persone condannate per quei fatti, almeno 20.000 prosciolti durante le inchieste. Una storia così non si può certo dimenticare. Ma non è normale un paese che non riesce a fare i conti con il suo passato, anche quando resta un fardello scomodo da portare. La prima puntata del lato oscuro della verità parte da uno dei grandi buchi neri della storia italiana, per fare memoria e per tentare di dissipare le tante ombre che avvolgono ancora oggi il rapimento di Aldo Moro.
4: Oggi è giovedì 16 marzo 1978.
3: 16 marzo 1978. Siamo in via del Forte Trionfale, poco prima delle 9. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, esce dalla sua abitazione. Lo accompagnano gli uomini della scorta. Si chiamano Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Oreste Leonardi. In via Fani i brigatisti sono già tutti nella loro posizione di tiro. Rita Algranati, all'angolo della strada con un mazzo di fiori in mano, segnala a Mario Moretti l'arrivo del convoglio di Moro. Raffaele Fiore, Prospero Gallinari, Valerio Morucci e Franco Bonisoli, vestiti da avieri, si piazzano dietro ad una siepe. Gli altri componenti del comando sono Barbara Balzerani, Roberto Seghetti, Alessio Casimiri, Alvaro Lo Iacono. Alle 9:03 si scatena l'inferno. È l'attacco delle Brigate Rosse al cuore dello Stato. Gli uomini della scorta vengono tutti uccisi. Moro viene rapito. L'azione dura 4 minuti. In via Fani vengono raccolti 93 bossoli, 22 provengono da uno dei 4 mitra in dotazione al gruppo di terroristi vestiti da avieri. Le armi usate sono 6, i colpi sono calibro 9 lungo.
5: L'onorevole Moro è stato ucciso e la sua scorta massacrata qui in via Mario Fani tra Alito. La scena che ho visto è impressionante. Ci sono cadaveri, credo 4 o 5. Sono ristretto subito in casa per dare la notizia a avvisate la polizia.
6: Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un commando di terroristi. Inaudito, ripetiamo, incredibile episodio è avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia. Terrorista...
7: GR1, edizione straordinaria.
8: Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, rapito a Roma stamane all'uscita dalla sua abitazione. Gli uomini della scorta colpiti e uccisi, non si sa ancora se tutti, dal fuoco del comando.
3: Aldo Moro viene trasportato nella base di via Montalcini 8, interno 1. Lo attendono Germano Maccari, Laura Braghetti, Prospero Gallinari. Mario Moretti si cala al passamontagna e avvia il primo interrogatorio di Moro nella cosiddetta prigione del popolo. Anni dopo Valerio Morucci racconterà in un'aula giudiziaria la dinamica della strage di Via Fani.
9: L'organizzazione di questa azione era pronta per il 16 mattina come uno dei giorni probabili in cui sarebbe potuto o sarebbe anche potuto non passare l'onorevole Moro, perché non c'era certezza, perché avrebbe anche potuto fare un'altra strada. Era stato verificato che passava lì per alcuni giorni, ma non era stato verificato che passasse lì sempre. Non c'era stata una verifica di mesi su questi suoi passaggi in Via Fani. Quindi il 16 marzo era il primo giorno in cui si andava in Via Fani per compiere l'azione, credendo che, sperando, dal punto di vista operativo ovviamente, che passasse di lì quella mattina, altrimenti si sarebbe dovuti tornare il giorno dopo, poi il giorno dopo, fino a che sarebbe stato possibile e non si sarebbe ritenuto invece che la presenza di tutte queste persone su quel luogo per più giorni avrebbe comportato sicuramente il rischio di un allarme.

0: macchina in romantico era, si mise in seconda fila, mentre l'altra rimase dov'era. Appena visto entrare, appena visto arrivare il 130 Blé di Moro che curvava da via Trionfale, il 128 corpo diplomatico è partito ad ondatura abbastanza sostenuta per evitare di farsi sorpassare, perché solitamente le due macchine andavano abbastanza veloci. E passò davanti al bar Olivetti e frenò bruscamente all'altezza dello stop. A quel punto il 130 tamponò questo 128, l'alfetta di scorta tamponò il 130, il 128 bianco con a bordo le altre due persone si pose dietro per chiudere l'accesso all'altra macchina. La persona che doveva occupare l'incrocio occupò l'incrocio, e noi quattro che eravamo dietro le siepi del bar Olivetti uscimmo per sparare sulla scorta. Di queste quattro persone, due erano incaricate di sparare sull'alfetta e le altre due erano incaricate di sparare sull'autista e sull'altra persona che occupava al suo fianco il 130. Io ero tra queste due ultime persone, quindi sparai contro il 130 in cui era l'onorevole.
1: Il segretario della Democrazia Cristiana, Benigno Zaccagnini, capisce subito che l'attacco al cuore dello Stato è un messaggio preciso, diretto al compromesso storico con il PC e all'inizio del governo di unità nazionale.
2: Tutti sanno che Aldo Moro rappresenta un bene prezioso per il nostro partito. L'auspicio è che possa essere messa in atto ogni azione capace di far fallire lo scopo di questa criminosa e criminale attività.
1: Poco dopo, il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, interviene alla Camera dei Deputati.
3: L'imboscata tesa stamane all'onorevole Moro, con l'uccisione di quattro agenti dell'ordine ed il rapimento del nostro collega, pone angosciosi quesiti al nostro animo e rafforza in ognuno di noi la totale dedizione al servizio della Repubblica per rimuovere al limite delle umane possibilità questi centri di distruzione del tessuto civile della nostra nazione.
1: Per 55 giorni il paese segue la vicenda con passione e forte preoccupazione. Tra speranze, delusioni, rabbia, fermezza e trattative segrete, comunicati dei brigatisti, lettere di Moro, telefonate dei terroristi ai centralini dei quotidiani, gravi, gravissimi depistaggi di alti funzionari dello Stato. È il 16 marzo 1978 e sono le 8:30. Numerosi testimoni sostengono di aver ascoltato da Radio Città Futura, emittente di Movimento, qualcuno adombrare la possibilità di un attentato contro un personaggio politico. Davanti agli inquirenti, Renzo Rossellini, direttore della radio, ammetterà di aver solo accennato ad un'ipotesi, dicendo: negli ambienti dell'estrema sinistra circolava la notizia che in occasione della formazione del nuovo governo di unità nazionale le Brigate Rosse stessero per tentare molto prossimamente, forse lo stesso giorno, un'azione spettacolare, forse contro Aldo Moro. È il 16 marzo del 78 e sono le 9. In via Fani è presente il colonnello Camillo Guglielmi, ufficiale del SISMI, il servizio segreto militare, addetto all'ufficio R per il controllo e la sicurezza. Anni dopo, davanti ai magistrati, il colonnello Guglielmi offre la sua versione e dice: stavo andando a pranzo da un collega che abitava in via Stresa, a pochi passi dal luogo della strage. È il 17 marzo del 78 di sera. Alla direzione della polizia giunge una segnalazione precisa. In via Gradoli, una traversa di via Cassia al numero civico 96, c'è un covo delle Brigate Rosse. In quello stabile, all'interno 11, vivono da giorni Mario Moretti e Barbara Balzerani. Il 18 marzo del 78, nella prima mattina, agenti di polizia perquisiscono gli appartamenti di via Gradoli 96, tranne uno, proprio quello occupato dai brigatisti. È il 2 aprile del 1978 e siamo in località Zappolino, provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Un gruppo di professori universitari tiene una seduta spiritica. Nel gioco del piattino compare la parola Gradoli. Le persone presenti a Zappolini sono Mario e Gabriella Baldassare, Franco e Gabriella Bernardi, Alberto, Carlo, Adriana, Elicia Clò, Romano e Flavia Prodi, Fabio Gobbo. È il 5 aprile del 78. Il blitz della polizia a Gradoli, una piccola località in provincia di Viterbo, vicino al lago di Bolsena. Tutte le abitazioni vengono perquisite. Del presidente della DC e dei suoi rapitori nessuna traccia. In quelle ore, concitata Eleonora, moglie di Aldo Moro, si rivolge alla segreteria del ministro dell'interno Francesco Cossiga. Chiede se Gradoli sia anche il nome di una via di Roma. La risposta è secca. A Roma, via Gradoli non esiste. È il 18 aprile del 1978. Una telefonata al quotidiano romano Il Messaggero annuncia l'arrivo di un messaggio delle Brigate Rosse. Nel comunicato numero 7 si annuncia la venuta esecuzione di Moro, il cui corpo si troverebbe nei fondali limacciosi del lago della Duchessa. Ma il comunicato è visibilmente contraffatto. Nonostante ciò, le forze dell'ordine si recano con elicotteri e uomini lungo le rive del lago della Duchessa, in provincia di Rieti. Anche in questo caso di Moro nessuna traccia. Si saprà anni dopo che il documento viene scritto materialmente da Tony Chicchiarelli, un falsario della banda della Magliana, un gruppo criminale operante a Roma in contatto con uomini del SISMI e della loggia massonica P2 di Licio Gelli. Tony Chicchiarelli sarà ucciso nel 1984. Siamo il 18 aprile del 1978. Un residente in via Gradoli 96 telefona ai vigili del fuoco per una perdita d'acqua. Quando i pompieri entrano nella porta all'interno 11, si trovano davanti ad un covo delle Brigate Rosse. Entrano in bagno, notano il telefono della doccia posato sopra uno scoppettone a sua volta appoggiato sulla vasca. Gli occupanti volevano che l'acqua si dirigesse verso una fessura nel muro. Nell'appartamento vengono rinvenute le divise da avieri utilizzate dai brigatisti per camuffarsi in via Fani, proprio durante l'agguato a Moro e agli uomini della scorta. Siamo al 1 ottobre 1978. Il blitz dei carabinieri della magistratura milanese in via Montenevoso 8 a Milano. Vengono arrestati Nadia Mantovani, Laura Azzolini, Antonio Savino, Biancamella Sivieri, Paolo Sivieri, Maria Russo, Flavio Amico, Domenico Gioia, Franco Bonisoli. Vengono ritrovate le lettere originali scritte da Aldo Moro nella cosiddetta prigione del popolo, ma mancano dei pezzi. Il 10 ottobre 1990, 12 anni dopo, durante i lavori di ristrutturazione dell'appartamento in un intercapedine, un muratore trova altro i documenti originali autografati da Moro e Banco Note. I brigatisti responsabili del rapimento sono stati quasi tutti arrestati. Resta libero Alessio Casimiri, nome di battaglia Camillo, e condannato in via definitiva nel processo Moro, vive oggi in Nicaragua, in una bella casa al 12° chilometro della Carretera Sur, quella che da Managua porta a El Crucero, 100 metri a sud e 100 metri ad est del Monte Tabor, non lontano dal suo ristorante La Cueva del Buzo, protetto da un alto muro di cemento armato e da una torretta di legno. L'Italia ha chiesto più volte la sua estradizione, ma tra il nostro paese e il Nicaragua non esistono trattati bilaterali. Il calvario dello statista democristiano si snoda dunque dalla strage di Via Fani il 16 marzo 1978 fino al ritrovamento del suo cadavere nel baule di una Renault rossa il 9 maggio in Via Caetani a Roma, che racconteremo nella seconda parte del lato oscuro della verità.
4: Sono le 8 e 18 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
7: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchis.
1: 9 maggio 1978, dopo 55 giorni, le Brigate Rosse fanno ritrovare il corpo ormai senza vita del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro in via Caetani a Roma, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa. Il messaggio è simbolico. Via Caetani si trova a pochi metri dalla sede del Partito Comunista in via delle Botteghe Oscure e della DC in Piazza del Gesù. Moro muore nei giorni del governo di unità nazionale, il punto politico di applicazione del compromesso storico con i comunisti che entrano per la prima volta nelle stanze del potere. Ma per arrivare a questo giorno spartiacque della storia del nostro paese, dobbiamo far ritornare indietro i frame di questo film. Al 16 marzo, il giorno del rapimento di Aldo Moro e dell'uccisione degli uomini della scorta in Via Fani da parte di un nucleo operativo delle Brigate Rosse.
8: Ci sono 4 morti, mi dice un
9: di un ferito.
8: Di un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega, che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, può andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi sparati evidentemente con mitra, con predatori, il corpo di un altro di questi agenti. Ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i bossoli, vedete, poi panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse sembra un cappello della Ritalia, ma no, la Ritalia non ha quei gradi. Ma non ha quei gradi l'Italia sopra il berretto e il caricatore di un mitra. Forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua. Scusa, ragione. Stavo pestando inavvertitamente i bossoli, ecco il corpo di un altro probabilmente dei componenti della scorta, forse un un passante. Non sappiamo ancora, le notizie evidentemente potranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, una pistola automatica, ecco. Quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a via Stresa. Quattro corpi sono per terra. Ecco i documenti di questa mattina. Attento per terra al bossolo. Ecco il documento di questa mattinata. Non sappiamo se ci sono testimoni oculari, se ci siano testimoni oculari. Proviamo a cercare.
1: È il 16 marzo del 78 e solo le 9. Il presidente della DC, Aldo Moro, esce dalla sua abitazione in via del Forte Trionfale. Alle 9.03, quando il convoglio con a bordo Moro raggiunge via Fani, si scatena l'inferno. Gli uomini della scorta vengono tutti uccisi, Moro viene rapito e trasportato nell'appartamento di via Montalcini, interno 1, a Roma. I brigatisti iniziano l'interrogatorio di Moro e poi telefonano all'agenzia ANSA. Sono le 10:10. Scrivono: questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della DC ed eliminato la sua guardia del corpo. Teste di cuoio di Cossiga. Seguirà comunicato. Alla Camera dei Deputati Pietro Ingrao sospende i lavori e annuncia il rapimento di Moro.
9: I suoi colleghi di levarsi in piedi per esprimere il nostro sdegno per l'attacco infame allo Stato democratico che è stato compiuto stamane, per far giungere il nostro profondo, amaro cordoglio ai familiari degli assassinati, delle nuove vittime, e per dare tutta la nostra piena, appassionata, affettuosa solidarietà al collega Aldo Moro, nella cui nobile figura oggi vediamo gravemente colpita ed offesa tutta la nostra assemblea, insieme con la solidarietà calda al partito che lo ha come presidente.
1: Bettino Craxi, segretario del Partito Socialista, dice: è una ferita della Repubblica e noi partecipiamo all'angoscia degli amici della DC. Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista, afferma che era prevedibile, direi per una certa misura scontata, che di fronte ad un avanzare delle forze popolari e democratiche e ad un'avanzata della loro unità, sarebbe stato un tentativo di frenare un processo politico positivo. I sindacati proclamano lo sciopero generale. Luciano Lama, segretario della CGIL, parla in piazza.
10: 6 milioni di cittadini coscienti! Non è possibile che questo accada! Dobbiamo aprire gli occhi e dobbiamo collaborare con le forze che sono destinate per statuto a difendere la democrazia e la libertà del nostro paese come forze dello Stato. Dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo collaborare, dobbiamo partecipare con impegno. Il terrorismo alimenta nell'uomo comune sentimenti di repressione, l'invocazione a misure eccezionali. Forse molti di noi hanno sentito questi discorsi oggi stesso nella propria casa, o li hanno fatti essi stessi. Oggi, che lo Stato democratico si difenda con le leggi che ha, utilizzando gli uomini che ha, tutti i suoi uomini, e noi dobbiamo essere i suoi uomini.
1: Nella notte il governo Andreotti ottiene la fiducia, c'è l'appoggio dei comunisti. Con quello che era accaduto in via Fani abbiamo accelerato il dibattito parlamentare fino a votare in poche ore la fiducia al mio esecutivo, ha detto Andreotti. Il processo è in corso e fuori accade di tutto. Il 18 le biere emettono il primo comunicato, lo scrive Mario Moretti nell'appartamento di via Montalcini 8, interno 1. Giovedì 16 marzo, un nucleo armato delle Brigate Rosse è catturato e rinchiuso in un carcere del Popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La sua scorta armata, composta da 5 agenti dei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata, scrive Moretti.

0: sempre il 18 marzo a Roma, in via Gradoli 96, interno 11, gli inquilini dello stabile chiamano la polizia e dicono si sentono rumori sospetti, il suono di una riccia trasmittente, il ticchettio di una macchina da scrivere. Presto, venite. Le forze dell'ordine arrivano davvero, bussano alla porta ma l'appartamento è vuoto. Si rinuncia a perquisirlo. Ma si tratta, come abbiamo detto, della base più importante delle Brigate Rosse nella capitale, dove risiedono a quel tempo Barbara Balzerani e Mario Moretti. Alle ore 20, a Milano, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci del centro sociale Leoncavallo vengono uccisi da tre killer con 8 colpi di pistola. Due di loro portano impermeabili bianchi e uno un giubbotto color marrone chiaro. Li ammazzano in via Mancinelli, un luogo isolato, poco illuminato, vicino alla casa di Fausto Tinelli e al centro sociale Leoncavallo. È un comando della Brigata Franco Anselmi, della destra eversiva, a rivendicare il duplice omicidio. I brigatisti nel covo di via Montalcini sottopongono Aldo Moro ad un costante interrogatorio, da loro definito processo. Ma lo Stato non si piega. Cresce il partito della fermezza e il 21 marzo il governo vara per decreto le norme antiterrorismo di emergenza. La pena per i sequestri di persona sale a 30 anni, fino all'ergastolo in caso di morte del rapito. I proprietari di appartamenti e immobili sono obbligati a comunicare entro 48 ore i nomi degli affittuari e degli acquirenti. Il 25 marzo i giornali ricevono il secondo comunicato delle BR. Viene scritto da Mario Moretti. E il 29 marzo arriva il comunicato numero 3. L'interrogatorio, sui cui contenuti abbiamo già detto, prosegue con la completa collaborazione del prigioniero. In quel pomeriggio vengono recapitate tre lettere di Moro. La prima è per la moglie Eleonora, la seconda è indirizzata a Nicola Rana, la terza è per il ministro dell'interno Francesco Cossiga. È l'inizio del lunghissimo calvario di Moro. Il 30 marzo una riunione del vertice democristiano ribadisce la linea della fermezza. Il giorno dopo l'Osservatore Romano offre la disponibilità del Vaticano ad operare una soluzione del sequestro. Il 2 aprile Romano Prodi partecipa ad una seduta spiritica in una casa dell'Appennino toscamigliano e il fantasma che fa evoca tre località dove può trovarsi Moro: Gradoli, Bolsena, Viterbo. Lo Stato reagisce al rapimento con una retata: 237 perquisizioni in abitazioni, 100 fermi, 40 arresti. L'operazione si basa però su elenchi della sinistra extraparlamentare. Risalgono, pensate, agli inizi degli anni 70. Il PC protesta. I postini delle Brigate Rosse, Morucci e Faranda, sono già al lavoro. È il comunicato numero 6. Intanto arriva una lettera di Moro indirizzata a Benigno Zaccagnini e contiene accuse dure che hanno un peso politico specifico. Il 5 aprile all'interno della DC una minoranza favorevole alla trattativa fa sentire la sua voce. Il presidente del Senato, Amintore Fanfani, prende contatti con il segretario del PSI, Bettino Craxi. Si verifica uno scontro violento tra i familiari di Aldo Moro e il segretario democristiano Zaccagnini. Chiedono che la DC accetti subito lo scambio di prigionieri e imponga la decisione al governo. In caso contrario minacciano di denunciare in pubblico i dirigenti dello Scudo Crociato come assassini. Ed è Moro, dalla prigione del popolo, che invita la moglie Eleonora a premere sui partiti affinché si possa convincere il partito della fermezza. Dalla prigione Aldo Moro continua a sperare. Una liberazione, una trattativa, un atto di indulgenza del Papa. Arriva il comunicato numero 5, anticipa il contenuto di uno scritto di Moro rivolto a Paolo Emilio Taviani. Il 15 mattina le biere annunciano la fine del processo e la condanna a morte del sequestrato. È tutto stabilito, tutto riportato nel comunicato numero 6, scrivono i brigatisti. Per quel che ci riguarda, il processo ad Aldo Moro finisce qui. Processare Aldo Moro non è stato che una tappa, un momento del più vasto processo allo Stato e a regime che è in atto nel Paese e che si chiama guerra di classe per il comunismo. Il 17 l'associazione umanitaria Amnesty International si dice pronta a gestire un tentativo di mediazione. Forse uno spiraglio per una trattativa, ma giorno dopo è anche il giorno dei misteri non ancora risolti. Nell'appartamento di via Gradoli 96 c'è un'infiltrazione d'acqua. Gli inquilini chiamano per la seconda volta la polizia, la porta viene sfondata. Viene trovata una doccia a telefono lasciata aperta e appoggiata al muro grazie al sostegno di una scopa. Ma Mario Moretti e Barbara Balzerani sono assenti. Si sono dileguati da poche ore. Passano poche ore di mattina, un'anonima telefonata al quotidiano Il Messaggero annuncia l'avvenuta esecuzione del presidente democristiano. Viene fornito perfino l'indirizzo esatto dove poter recuperare la salma. Moro, secondo l'interlocutore, sarebbe immerso nei fondali limacciosi del lago della Duchessa. Località Cattone, in provincia di Rieti, una zona confinante tra l'Abruzzo e il Lazio. Come abbiamo già detto, il comunicato brigatista è un depistaggio, perché chi scrive quel documento è Antonio Chicchiarelli, detto Tony, il falsario, un uomo della banda della Magliana, poi assassinato nel 1984. Il 19 aprile Lotta Continua pubblica un appello a favore della trattativa. Porta le firme di numerosi intellettuali di area laica e cattolica e anche la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, corregge le sue posizioni e si schiera per la mediazione. E la Caritas Internazionale viene designata come intermediaria per i contatti con i brigatisti. Il 20 aprile le biere fanno pervenire ai giornali il vero comunicato numero 7, è una foto di Moro ritratto con una copia di Repubblica del giorno prima. Al governo e alla DC si danno 40 ore di tempo. Il segretario socialista Bettino Craxi rompe gli indugi e tenta di smuovere la trattativa. Incarica Giuliano Vassalli di individuare i nomi dei detenuti politici che si possono liberare senza andare contro la legge. Le biere cercano un'altra strada, quella del viceparroco romano Don Antonello Pennini, al quale consegnano due lettere di Aldo Moro. Si riunisce la direzione della DC, ma la linea della fermezza è ancora confermata. Bocciata invece la richiesta degli amici di Moro di convocare il Consiglio Nazionale e la direzione del partito in Piazza del Gesù. A 50 metri anche Bottego Scure lancia un duro monito a tutti i partiti della maggioranza perché venga rispettata la fermezza. Il 23 aprile DC e PC respingono la proposta dei socialisti e il giorno dopo l'Osservatore Romano mette nero su bianco le parole di Paolo VI. Chiede che Moro sia liberato. Eleonora Moro denuncia le interferenze della DC. Il termine senza condizioni viene inserito successivamente su pressione di Giulio Andreotti. 24 aprile arriva il comunicato numero 8, poi parla Paolo VI.
1: Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. L'abbiamo trapidato ieri alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini autocostituitisi giudici unilaterali e carnefici, e trepidiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all'Italia, al mondo e specialmente alla famiglia, agli amici.
0: tutto in movimento. Il tentativo di mediazione dei socialisti è avviato. Gli autonomi Lanfranco Pace e Franco Piperno incontrano Valerio Morucci e Adriana Faranda, i postini del caso Moro. Ma il 28 Andreotti boccia qualsiasi possibilità di liberare prigionieri politici. È il segnale che la DC ha scaricato il suo presidente. Il 29 aprile Moro manda una raffica di lettere alla DC, Craxi, Piccoli, Fanfani, Ingrao, Andreotti, Misasi, Leone, Pennacchi, Dell'Andro ed ancora. Ai comunisti in particolare chiede di non opporsi allo scambio. Il 30 aprile Mario Moretti telefona alla famiglia Moro.
2: Senta, io sono uno di quelli che sarà qualcosa a che fare con suo padre. Devo fare un'ultima comunicazione.
3: Sì.
2: Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' ingannati e probabilmente state ragionando su un equivoco. No, finora avete fatto tutte cose che sono non servono assolutamente niente.
3: Sì.
2: Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti. E abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo far altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Zaccagnini immediato e chiarificatore in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che noi non potremo far altro che questo. Mi hai capito esattamente?
3: Sì, l'ho capita benissimo.
2: Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che sa, una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così alla leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che ci competono, e vorremmo appunto, siccome il padre siete crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati.
3: Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare.
2: Ma guardi, il problema
3: perché ci vengono proprio prigionieri.
2: No, il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la democrazia cristiana. Noi abbiamo insistito moltissimo su questo perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una trattativa. Se questo non avviene, nelle prossime ore, non posso discutere, non sono interessato a farlo, devo semplicemente farle questa comunicazione. Solo un intervento diretto, immediato e chiarificatore preciso di Zaccagnini può modificare la situazione. Noi abbiamo già preso la decisione, nelle prossime ore accadrà l'inevitabile, non possiamo fare altrimenti, non ho nient'altro da dirle.
0: Siamo all'epilogo della triste fine di Moro. Craxi indica a Zaccagnini i nomi di due detenuti che potrebbero essere graziati, Paola Besuschio e il nappista Alberto Buonoconto. Il 3 maggio diventa visibile anche lo scontro all'interno del Partito Armato. Mario Moretti discute per ore in piazza Barberini con Valerio Morucci e Adriana Faranda. Dicono di non essere d'accordo con l'esecuzione di Moro. Alla riflessione partecipano anche Barbara Balzerani e Bruno Seghetti. La decisione è però unica e immutabile. Giustiziale Presidente, il 4 maggio la Democrazia Cristiana annuncia che per il 9 maggio la riunione della direzione con il compito di convocare il Consiglio Nazionale proprio come richiesto da Moro. Il partito di Aldo Moro lascia intravedere questa apertura, ma si prosegue con la linea della fermezza. E il 5 maggio le BR emettono il verdetto finale. È il comunicato numero 9. Il 9 maggio Valerio Morucci chiama il collaboratore di Moro Tritto.
4: E chi parla? È il dottor Nicolai.
5: Chi Nicolai?
4: È lei il professor Franco Tritto?
5: Sì, sono io.
4: Ecco, mi sembrava di riconoscere la voce. Senta, indipendentemente dal fatto che lei abbia il telefono sotto controllo, dovrebbe portare un'ultima ambasciata alla famiglia.
5: Sì, ma io voglio sapere chi parla.
4: Brigata Rossa. Lei deve comunicare alla famiglia?
5: Sì.
4: Che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
5: Via?
4: Caetani. Che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
5: Sì.
4: Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono
5: N5. Devo telefonare io, lo farò.
4: No, dovrebbe andare personalmente.
5: E non posso.
4: Non può? Dovrebbe per forza.
5: Per forza sì, no.
4: Mi dispiace, ma se lei telefona non verrebbe meno l'adempimento delle richieste.
0: Poco dopo Bruno Vespa del TG1 annuncia il ritrovamento del corpo di Aldo Moro.
6: Il corpo di un uomo è stato trovato in una macchina in via Caetani. Caetani è nel cuore di Roma, vicino a vie delle botteghe oscure, a pochi passi dalla sede del Partito Comunista, a un centinaio di metri dalla sede della Democrazia Cristiana, quella sede in cui per 54 giorni i dirigenti sono rimasti sempre riuniti per aspettare una notizia che si presumeva, grazie a Brizzo, una notizia che si presumeva meno tragica di adesso. Dunque vi do le ultime notizie, dicono funzionari di polizia, hanno, ecco, è arrivata la conferma. L'uomo morto è Moro. Si trovava nei pressi di via delle botteghe oscure in una R4 rossa.
0: Il corpo di Moro era annicchiato nel bagagliaio dell'auto. E intorno c'è confusione, c'è chi si mette le mani nei capelli, sul viso, sulla bocca, per frenare ogni suono. Forse per l'incredulità di ciò che vede, chi piange.

0: rivoluzione comunista. La famiglia rifiuta manifestazioni pubbliche, funerali di Stato, nessun lutto, medaglia alla memoria. Rimane nel suo doloroso silenzio, perché sulla vita e sulla morte di Aldo Moro possa giudicare soltanto la storia. Ma perché Moro? Un giorno di tanti anni fa l'ho chiesto a Giulio Andreotti e avevo sempre sognato di fargli questa domanda. Lui, che di questa vicenda fu certamente uno dei protagonisti più occulti e più reticenti.
1: Non c'era un'alternativa vera, perché se noi avessimo ceduto, intanto avremmo avuto, se non la ribellione, almeno le braccia conserte e lo sciopero bianco di tutta una serie di categorie che erano state colpite, perché non dimentichiamo che tra morti e gambizzati, direi, tanti avevano pagato un tributo fortissimo, e quindi se lo Stato fosse venuto a patti con costoro, noi avremmo avuto, ripeto, se non la ribellione, ricordo la vedova di uno degli uomini di scorta di Moro, venne da noi a dire che se noi avessimo ceduto si sarebbe bruciata viva con Bibonzi, insomma, sulla piazza del governo. Io non penso che ci fosse veramente una alternativa, e la linea della trattativa era una linea della resa che non avrebbe risolto il problema.
2: Ma c'è un rammarico per non aver salvato Aldo Moro?
1: Certamente il rammarico c'è, e un'amarezza che non può essere attutita per il decorso del tempo, però non c'era altra strada. Io dissi ai miei figli: badate che se capita a me deve essere questa la linea.
2: Poteva capitare a lei, perché anni dopo che effetto le ha fatto sapere che i brigatisti intendevano rapire? La Franceschini l'aveva seguita
1: a Roma. L'ho letto che mi seguiva, perché la mattina quando andava a messa mi aveva seguito, mi aveva anche toccato per vedere se avevo la scorta. In verità io non l'avevo, perché veniva la scorta all'ora di andare in ufficio, alle 8:30. Non pensavamo veramente che ci fossero dei rischi di questo tipo, e del resto quando io ho preso le consegne da Moro c'era la macchina blindata, il mio autista non volle prenderla perché era, allora poi le blindature erano un po' approssimative, ma era pesante per la guida in città, e io l'ho adoperata solo il 16 marzo, quando è successo purtroppo il rapimento di Aldo.
2: Secondo lei c'è stata una coincidenza da parte delle Brigate Rosse il 16 marzo, il suo insediamento?
1: Forse sì, perché
2: i brigatisti dicono di no, però.
1: Beh, non lo so, perché poi i brigatisti, alcuni hanno parlato, hanno scritto, tipo Moretti, ma non è che ci sono tesi assolutamente chiare su come era. Certamente un fatto è vero: noi credevamo che fossero molto più forti di quello che erano, perché come avevano agito a Via Fani davano l'impressione di essere veramente un esercito, erano meno. Forse se l'avessimo saputo si poteva forse agire diversamente.
3: Interviste all'autore, materiale di archivio tratto da materiale processuale parlamentare tratto dal programma Rai La Notte della Repubblica di Sergio Zavoli.
4: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 9:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come sempre, il mio compagno di viaggio, il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
4: Buonasera.
3: E questa sera con noi abbiamo Don Gianluigi Frova, benvenuto.
5: Grazie a voi e buonasera a tutti.
3: Allora, intanto vi racconto chi è Don Gianluigi Frova, milanese, prete da 41 anni, per 16 anni prete in oratorio, per 8 rettore in 3 collegi arcivescovili, per 17 anni parroco, da sempre capo e assistente scout, attualmente responsabile insieme ad una coppia di sposi della pastorale familiare della diocesi di Milano e parroco a Milano. Allora Don, innanzitutto la prima domanda che necessariamente devo farle è: perché oggi è venuto qui? Perché ha deciso di confrontarsi su un tema così delicato come quello dei detenuti? Perché ha scelto di cimentarsi con questa esperienza radiofonica? Che motivazione interiore l'ha spinta?
5: Perché ho conosciuto anni fa il professor Aparo e ho trovato una ricchezza umana inimmaginabile, e quindi poter raccontare, poter confrontarmi ancora con lui, la ritengo una risorsa preziosa.
3: Don, lei riesce a distinguere o ritiene utile distinguere tra un delinquente e un comune cittadino?
5: In prima battuta no, sono persone umane, però su alcuni ragionamenti occorre distinguere, però con la stessa superficialità con la quale si distinguono uomini e donne, piccoli e grandi, persone religiose e non religiose. Sono tutte persone umane. Poi per affrontare un discorso conviene analizzare le circostanze che uno vive, però non deve essere un marchio sulla persona.
3: Prof, ma lei perché ha deciso di confrontarsi quest'oggi con Don Gianluigi? Che cosa l'ha spinto? Noi sappiamo, noi che la seguiamo in questa trasmissione, sappiamo del fatto che lei è un laico, se non un vero e proprio ateo. Quindi che cosa l'ha spinta a confrontarsi oggi con un prete?
4: Francamente il fatto che tutte le volte che ci siamo incontrati, la prima è stata in occasione dei fratelli Karamazov nel carcere di Bollate, tutte le volte che ci siamo incontrati ho sempre visto, gli ho sempre sentito dire cose così profonde, così stimolanti, così utili per quello che è la mia lettura dell'essere umano, che confrontarmi con lui, lui religioso e io disgraziato, per me è un gioco, è entusiasmante.
3: La ricchezza del divino che in qualche modo scende fino a noi e ci permette di essere vicini. Senta Don Gianluigi, le voglio fare sentire, e lo chiedo al nostro Peter Bescapè, un brano di una fiction che è andata in onda sulla Rai, credo anche su TV2000, che ha raccontato la vita di Don Peppe Diana, che è stato ucciso dalla camorra. Don Peppe è in questo caso interpretato nel film da Alessandro Preziosi. Allora vorrei farle sentire questo breve audio e poi interrogarla, farle una domanda su ciò che dice Don Peppe Diana.
6: Dio, non voglio sapere se esisti, voglio sapere da che parte stai. Basta con le vittime innocenti. Siamo noi che dobbiamo dire a questa gente che non si può essere dei buoni cristiani e ammazzare dei poveri ragazzi. Noi esistiamo, noi siamo vivi. Non è più tempo di tacere. Dobbiamo liberare il nostro futuro. Perché se la camorra perde, è tutta la gente onesta che vince.
7: pensammo pure a sistemare il prete. Perché dopo quello che ha fatto in chiesa, davanti a tutti quanti deve capire quello che si può permettere e quello che non si può permettere.
3: Allora, ha sentito Don Gianluigi, se perde la camorra vince la gente comune, dice Don Peppe Diana. Lei si è fatta un'idea di che cosa possa portare una persona a comportarsi da delinquente?
5: Non oso rispondere perché non ho gli elementi, perché è talmente complesso il quadro che qualsiasi risposta sarebbe riduttiva. Intanto, a proposito della frase di Don Peppe Diana, si potrebbe rovesciare. Se vince la gente comune, perde la camorra. Perché credo che prima occorra ricostruire le coscienze. E allora si sgretola l'appartenenza, la si sgretola dall'interno. Pretendere di ripulire e dopo formare le coscienze è illusorio.
3: Ma per lei cos'è il male, quindi?
5: Il male sono alcuni comportamenti sbagliati. Però se vogliamo, il male è il vuoto di bene, che è più spaventoso del gesto che viene compiuto. Il vuoto di bene significa che la persona non ha davanti nessuna prospettiva, nessun segno più, e allora è abbandonato in mezzo all'oceano, vagando con il nulla di fronte. Da qui poi può nascere il male.
3: Senta, sai che io sono un cattolico, spesso mi interrogo su questa questione. Se noi in qualche modo siamo lo specchio di Dio, perché siamo suoi figli, e quindi diciamo noi abbiamo un pezzo di Dio dentro di noi, ma siccome noi siamo capaci anche del male, di quel vuoto di cui parlava lei, che cos'è Dio? Perché io mi interrogo sul perché io sono una persona che a volte ha anche dei pensieri così negativi. Lei saprebbe darmi una risposta? Glielo chiedo da fedele, diciamo, da persona che si confronta col senso della cristianità, no? Però mi domando, questo pezzo di me, che comunque è peccatore, è comunque un soggetto che può anche fare del male, da dove viene se noi siamo figli di Dio?
5: Questa è una domanda che fin dai primi tempi della Chiesa ha fatto scandalo. Perché un battezzato, uno che ha scelto Dio e che è stato scelto da Dio, può peccare? Questo li ha scandalizzati, perché sembrava inconcepibile la cosa. Io risponderei che l'uomo è libero e quindi può sbagliare, può orientarsi al male, ma la sua libertà gli è data per orientarsi al bene. Laddove sceglie il vuoto, si autodistrugge. E Dio chi è? Dio è colui che gli sta accanto, nell'uno e nell'altro caso. Per cui l'uomo è affidato alla propria libertà, alla propria scelta. Se vogliamo, è anche un po' figlio della propria storia, che rischia di ingabbiarlo in una cultura nella quale l'altro non è più visto come una persona umana, perché esiste solo il mio io che mi ha racchiuso. Il termine gabbia è un sinonimo. Il termine cattivo letteralmente vuol dire captivus, preso, rapito dal male. Dio è colui che non ti abbandona mai. È quello che ti cammina accanto, quindi ce l'hai dentro, ma è altro da te, ed è pronto a riorientarti.
3: Professore, quello che ha appena detto Don Gianluigi mi riporta a quello che lei spesso dice, cioè coloro i quali, dopo aver commesso dei reati, diventano detenuti, vengono portati in carcere, devono imparare a saper disporre della propria libertà. E sì, quindi è quello stesso cammino di cui parlava Don Gianluigi, cioè lui ha detto: Dio ci deve aiutare a scegliere di non essere rapiti, il captivus di cui diceva, a non essere rapiti da quel vuoto che ci porta poi a commettere il male, e Dio è quella presenza che ci aiuta a non commettere il male, ad avvicinarci a saper disporre bene della nostra libertà. Lei però ritiene che questo ruolo Dio non ce l'abbia.
4: Sì, e sono pure geloso questa sera, perché cioè, io porto Don Gianluigi Frova qua e tu ti mette a cinguettare con lui. Cioè, voglio dire, anche io ho bisogno di dire che cos'è per me il male, per esempio. Non è che solo Don Gianluigi Frova,
3: Che cos'è il male, però?
4: Il male per me è l'incapacità dell'essere umano di nutrirsi del bene. E siccome non voglio dire cose diciamo metafisiche, dal mio punto di vista il male è ciò che rimane all'uomo, che per una ragione o per l'altra è diventato incapace di trarre gioia dall'amare l'altro, cioè dall'investire sull'altro per farlo crescere, che sembra una cosa quasi cristiana, come la sto dicendo io, invece non è cristiana, ma è semplicemente umana. Quindi Don Gianluigi Frova, cioè io lo amo, ma se lo ami anche tu divento geloso, a scanso di equivoci.
3: Torno un attimo Don Gianluigi, lei rileva una presenza di, diciamo, cattolicesimo, cioè una presenza di cristianità in un uomo laico come il professor Aparo? Perché credo che sia questo poi quello che l'ha affascinata. Anche se lui dice no, io sono un laico, non c'entro niente con la religione, ma c'è una profonda spiritualità. La domanda sottostante reale è poi, è comunque la spiritualità quello che ci permette di arrivare alla parte più profonda di noi? E quindi se non è una relazione con Dio, perché chi usa il logos, chi usa la ragione ritiene che non c'entri Dio, ma comunque il rapporto con la nostra coscienza ha a che fare con la spiritualità. E quindi in qualche modo con ciò che nasce dalla cristianità. Noi siamo cristiani anche qualora non lo fossimo in un paese in cui c'è il Vaticano, in cui noi siamo pervasi e attraversati dal messaggio della cristianità. Così faccio arrabbiare il professore.
4: Ma tanto io ho la risposta pronta.
3: Però prima sentiamo quella di Don Luigi.
5: Sono troppo prete dentro, adesso do una risposta da prete. E farò arrabbiare il professore. Magari romperemo l'amicizia.
4: È improbabilissimo.
5: Come tutti i preti, io ritengo che Dio esista e ci sia, anche laddove uno non lo pensa, dove il soggetto stesso pensa di essere ateo. Perché comunque è Dio che parla nella coscienza. Perché il profondo della coscienza è una nostalgia di chi ci ha creato. E tutti, laddove trovano un briciolo di umanità, stanno riflettendo dentro di sé, come in uno specchio, dice San Paolo, colui che li ha creati. È inevitabile questo. Quindi il professor Aparo non lo sa di essere cristiano, lo aspetto in chiesa per dirglielo.
3: Che bello sentire Dio come nostalgia di chi ci ha creato. Bellissima questa definizione, la trovo molto pregna. Allora, facciamo una cosa, vado ancora da Peter Bescapè, il nostro regista. Allora, vi voglio far ascoltare una canzone che si chiama Per amore del mio popolo, che è stata una canzone dedicata a Don Peppe Diana ad opera del gruppo di Alfonso De Pietro, autore di un CD dal titolo Incantato Civile, che è stato patrocinato tra gli altri da Libera, Avviso Pubblico e dalla Casa Memoria di Peppino Impastato. Vi faccio sentire un pezzo di questo brano e poi voglio subito un commento da parte del professore. Il suolo bianco.

0: sapore.
1: Ecco, allora, Don Gianluigi, in questa canzone a un certo punto si parla di scoprire Dio, di portare la croce. Allora, la domanda che le faccio è, intanto, da che parte sta Dio e come si trova?
2: Grazie della domanda.
3: Cioè, no, ma questo ha deciso stasera di fare solo cose ultra difficili. Vabbè.
2: Ci sono mille strade per conoscere Dio. Possiamo immaginare Dio come una festa che avviene in una stanza con mille porte. Qualunque porta può avere accesso a Dio. La bellezza è una strada di accesso a Dio. I sacramenti, la parola di Dio, la carità verso gli altri, l'interiorizzazione. Io scopro da parroco, con l'incontro con mille persone e mille sofferenze, che è l'umanità che ha l'onestà di guardarsi dentro, quel pertugio nel quale posso aiutare la gente a dire: ma rileggi bene la tua storia, c'è come una mano invisibile in certi momenti. Forse quello è il profumo di Dio che ti sta accompagnando.
1: Professore, lei è questa mano invisibile, quella che lavora in un carcere e si occupa dei detenuti. La sua mano invisibile diventa poi concreta nel momento in cui lei obbliga, perché lei più volte ha detto: io non è che chiedo, pretendo che i detenuti imparino ad essere responsabili e imparino a rispondere delle cose che fanno, ad averne coscienza e ad essere quindi responsabili. È una sorta di mano che lei mette sulla coscienza di queste persone con un lavoro di gruppo per insegnare a questi ragazzi a ritrovare se stessi e a poter disporre della propria libertà.
3: Tanto per incominciare, non è una mano invisibile, perché sennò sarei una specie di truffatore, uno che si nasconde. Quindi non è invisibile, è visibilissima. Dopodiché si sa che anche le cose visibili tengono dentro degli aspetti, dei semi, degli stimoli che non sono immediatamente riconoscibili. Però la mia mano è visibile, no, invisibile. Detto questo, sempre a proposito di Don Gianluigi Frova, la storia della nostalgia ha colpito anche me, e che a me piace come parla lui. La nostalgia di Dio, dice, che c'è anche in me. Certo, io riconosco in me la nostalgia dell'universo dal quale provengo, e la mia azione tenta di essere coerente con il fatto che ho questa aspirazione, cioè l'aspirazione ad essere, diciamo, sufficientemente degno dell'universo dal quale provengo. Che poi l'universo l'abbia creato Dio o, insomma, in qualche modo è venuto fuori, non lo so, non sono in grado di dirlo. Di certo comunque sento di avere un compito che cerco di onorare, e dal mio punto di vista Don Gianluigi Frova è uno dei migliore partner che potessi incontrare nella vita per onorare questo compito.
1: Mi commenta anche lei la frase di Don Peppe Diana? Cioè, Don Peppe dice ad un certo punto: se noi riusciamo a sconfiggere la camorra, allora vince la gente comune. Don Gianluigi ci ha detto: potremmo rovesciarlo, questo concetto. Se la gente comune vince con la sua presenza, perde la camorra. Però vorrei una sua valutazione su questa posizione che ha preso sia Don Gianluigi ma anche Don Peppe Diana, perché la domanda sottostante, sì, poi è: come si sconfigge la camorra?
3: Sì, ma da questo punto di vista io sono gravato, sgradevolmente gravato dalla sfiducia. Cioè, io non ho fiducia in un essere umano che è, diciamo così, principalmente guidato dall'obiettivo del bene, per cui la camorra, la mafia, eccetera, le considero espressione dell'essere umano, e in particolare di quella mediocrità che caratterizza l'essere umano e lo caratterizza, come dicevo prima, tanto più quanto meno l'essere umano è in grado di trarre profitto, diciamo così, dal bene, per dirlo in una parola. Ma il bene per me significa capacità di investire le proprie energie per evolversi e far evolvere. Quindi, dal mio punto di vista, il mafioso, il camorrista, è una persona e la sua è una organizzazione che, essendo incapace di godere della crescita propria e altrui, ricorre all'abuso e al potere perché è la forma di godimento alla quale si riesce a fare riferimento.
1: Ecco, il professore parla di evoluzione. Don Gianluigi, questa evoluzione nasce anche da una forma di partecipazione, a volte anche proprio di volontariato da parte di tante persone che decidono di occuparsi dell'altro da sé, e lo fa riattivando quei rapporti che probabilmente si sono inariditi all'interno di chi ha cominciato a delinquere. Chi delinque spesso non riesce più ad avere un rapporto autentico e sincero con se stesso e con gli altri. Partiamo da qua.
2: Un po' tutti abbiamo questa difficoltà, chi è più ingabbiato e chi lo è meno. Suppongo che chi sia dentro in questo clima di criminalità faccia ancora più fatica, perché il muro che ha davanti a sé, da cui intravede lo spiraglio del bene, è sempre più spesso, oltre ad avere la pressione di un contesto intorno che lo minaccia o lo blandisce. Però il cammino di chiunque, che deve riuscire a ritrovare uno sguardo equilibrato per vedere dove sta la verità di se stesso, non è un cammino facile, ma è il cammino di una vita intera. In realtà non è solo un passaggio, è l'evoluzione di un essere umano che con la sua libertà deve trovare sempre più se stesso, e questo avviene nella relazione con l'altro. Quanto più l'altro riesce a innescare un meccanismo per cui tu solleciti la parte buona di te, tanto più questo altro è un tuo maestro, è un tuo mentore e ti rende migliore. Questo è ciò che il cristianesimo lo definisce amore.
1: Allora, prima di chiudere, proprio un minuto, le chiedo: l'uomo sceglie il male o giunge al male in conseguenza di qualcosa che lo mette su quella strada?
2: Sicuramente sì, comprese delle tentazioni interne, non sono solo indotte dall'esterno. Però in qualsiasi condizione c'è sempre un margine di libertà nella sua scelta, che gli dà la responsabilità di ciò che compie, ma nello stesso tempo gli dà la possibilità di uscire da quel vincolo. Il fondatore dello scautismo, Baden Powell, pensando ai ragazzi, anche a quelli più disgraziati, diceva: in tutti c'è almeno un 5% di bene, e l'educazione deve cercare di tirare fuori questo. Se invece del 5% è molto di più, tanto meglio.
1: Prof, vuole dire qualcosa prima di andare in pubblicità?
3: Dico che l'unica differenza, che però spero che possa essere utile, che colgo io da quello che ha detto Don Gianluigi, è che dal mio punto di vista riguarda la responsabilità dello Stato e delle istituzioni. Cioè, in buona sostanza, l'essere umano, sono d'accordo con Don Gianluigi, ha comunque un margine, piccolo o grande, di scelta. Ma questo margine le istituzioni hanno la responsabilità di coltivarlo e ampliarlo affinché l'uomo possa scegliere di costruire invece che di distruggere. Occorre uno Stato e occorrono delle istituzioni che allarghino lo spettro delle scelte possibili che vanno in direzione della costruzione.
1: Pubblicità.
0: Sono le 10 e 26 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, l'ultimo tema che noi abbiamo trattato era quali sono le condizioni con cui l'uomo sceglie o giunge al male. Adesso invece però a entrambi i miei ospiti voglio raccontare come l'uomo, l'essere umano, possa invece scegliere il bene. Vi faccio sentire una persona, è un imprenditore, lui si chiama Massimo De Donno, è il fondatore di una società che si chiama Genionet, si occupa di formazione e apprendimento e lui ha scelto di portare i suoi ragazzi, i suoi formatori all'interno del carcere di San Vittore. Benvenuto Massimo.
6: Grazie e buongiorno a tutti.
1: Allora Massimo De Donno, partiamo da qui, perché lei ha scelto di portare la sua azienda all'interno del carcere di San Vittore in una forma naturalmente di volontariato? Cosa l'ha spinta a questa scelta?
6: Allora, l'idea è nata da una convinzione, diciamo, molto semplice. Il carcere deve certamente essere un deterrente, ma dovrebbe essere soprattutto un luogo di recupero e di rieducazione. Se il carcere diventa soltanto un ambiente di detenzione senza un vero lavoro di ricostruzione della persona, rischia di essere più che sbagliato, secondo me inutile. Mi occupo da molti anni di apprendimento e di sviluppo cognitivo e mi sono sempre chiesto se gli strumenti che insegniamo potessero funzionare anche in contesti, diciamo, molto difficili. Il nostro metodo negli ultimi anni è stato arricchito da ricerche sui fondamentali dell'apprendimento sviluppate dal Teams per capire del CNR, che lavorano proprio sull'attivazione dei processi cognitivi fondamentali, quindi comprensione, linguaggio, consapevolezza, capacità di organizzare il pensiero, di esprimere le proprie emozioni. Allora, per me il carcere è stato un banco di prova molto molto interessante, perché un conto è lavorare con persone che investono volontariamente su se stesse per migliorare il proprio metodo di studio, un conto è lavorare con ragazzi che hanno alle spalle magari percorsi scolastici fragili, dei livelli di alfabetizzazione bassi o storie personali comunque estremamente difficili. Il progetto San Vittore è stato reso possibile grazie a 4 dei nostri docenti, persone che ho formato io personalmente, che erano Marta Lieto Magri, Giovanni Broccio, li cito per ringraziamento perché sono stati davvero fenomenali. Andrea Assi, Leonora Spedale, hanno messo gratuitamente il loro tempo e le loro energie per entrare in carcere e fare formazione.
1: Aspetti un attimo De Donno, perché la faccio dialogare con Don Gianluigi Frova. Allora, Don Gianluigi, ha sentito questo imprenditore, no? Lui dice: a un certo punto io ho sentito che dovevo entrare perché i mezzi con cui potevo, attraverso gli strumenti di cui dispongo, riattivare i processi cognitivi dei detenuti, permetteva loro di esprimere le loro emozioni. Ecco, ritengo che questa sia una cosa molto importante. Come commenta questo sforzo, vogliamo definirlo etico, da parte di un imprenditore di supportare chi è in difficoltà? È uno sforzo che potremmo definire cristiano.
2: Ma certamente. Sono ammirato dalla genialità dell'intervento, dove al fine di restituire dignità, dignità di persone pensanti, qualcuno con un metodo nuovo, geniale, li aiuta a ritrovare la parola e a ritrovare anche un meccanismo di pensiero.
1: De Donno, l'hanno definita geniale, diciamo, si lega.
6: Un tema, allora.
1: Che cosa l'ha spinta quando lei in qualche modo incontra questi ragazzi, no? Queste persone che hanno commesso reati, e vede che riattivare la loro mente restituisce loro la parola, significa dare un senso alle cose e quindi anche alla propria attività professionale, che diventa qualcosa più di una semplice attività professionale, ha un valore etico, diciamo.
6: Naturalmente devo dire che noi abbiamo scelto, noi parlo insomma di me, dei miei collaboratori, le persone che hanno scelto di credere in questo progetto, abbiamo scelto proprio perché innanzitutto riteniamo che sia un progetto che socialmente ha un valore enorme. Entrare in carcere non è stato semplice, vi dico la verità, perché entrare in una struttura di detenzione è un'esperienza che ti fa percepire molto chiaramente quanto sia forte l'isolamento dal mondo. Noi abbiamo voluto fare le cose al meglio delle nostre possibilità, raccogliendo poi alla fine anche dei questionari dei detenuti. Io li conservo ancora, perché anche se sono passati un po' di anni, uno di loro per esempio ha scritto una frase che mi ha colpito molto, che era: mi ha motivato a imparare molte cose nella vita, che è una frase nella sua semplicità potentissima. Quindi quando leggi una frase così capisci che anche in un luogo difficile si può riaccendere qualche cosa. E allora noi abbiamo cercato di capire se era possibile riaccendere che cosa, diciamo, i processi cognitivi, ed è stata una delle cose più interessanti che abbiamo osservato. In realtà il nostro cervello, no, raramente, diciamo, sto usando proprio una parola molto semplice, è rotto. Molto più semplice è in realtà vederlo come un potenziale che non è magari mai stato allenato o che è stato scoraggiato troppo presto. E molte persone non falliscono perché sono di per sé incapaci, ma perché nessuno ha insegnato loro come si apprende davvero, come si comprende un testo, come si organizza un pensiero, come si può ricordare facilmente un'informazione. E insomma, questo è stato il lavoro che i miei ragazzi hanno fatto in carcere. E nei questionari, vi ripeto, alcuni detenuti hanno scritto che grazie a degli esercizi che facevano riuscivano a concentrarsi di più, altri che avevano scoperto un modo più semplice, persino divertente, qualcuno ha usato questo aggettivo, no, relativo allo studio. E allora questo significa che si attivano dei processi mentali che magari erano rimasti inattivi per anni. E c'è anche un punto, secondo me, molto importante, che ha spiegato bene lo scrittore, l'ex magistrato Gianrico Carofiglio: quando una persona non ha parole per descrivere quello che prova, la frustrazione e il disagio rischiano di trasformarsi più facilmente in aggressività.
1: Ecco.
6: Quindi il linguaggio non serve solo a parlare bene, no? Serve per capire se stessi e per poter esprimere i propri bisogni in modo più ecologico possibile. Quindi ecco, quando aumentano il linguaggio e gli strumenti cognitivi aumenta anche la capacità di gestire le emozioni e i conflitti.
1: Allora, De Donno, io la ringrazio moltissimo e la faccio dialogare ancora un minuto con il professor Aparo. Professor Aparo, il dottor De Donno sta dicendo riuscire a restituire o a dare per la prima volta la capacità ad un detenuto di poter esprimere le proprie emozioni, cioè riuscire a dare un ordine a qualcosa che prima non riusciva a trovare libera espressione, diventa uno strumento con cui si lavora o si permette ad un detenuto di lavorare sulla propria coscienza.
3: E sono semplicemente d'accordo, ma puntualizzo che la persona che a partire dai suoi circa 12 anni ha praticato il dialetto, la lingua della delinquenza, non ha bisogno soltanto di esprimere i propri sentimenti, ha anche bisogno di esercitare una funzione. Dunque, a scanso di equivoci, sono d'accordo esattamente al 1000 per 1000 sulla enorme importanza di mettere il detenuto nella condizione di convertire in parola il sentimento che in altri frangenti è diventato agito, e cioè abuso. Tuttavia questo non è sufficiente, perché la persona che ha acquisito una lingua, che è la lingua dell'abuso, ha bisogno di praticare l'altra lingua, che è la lingua del riconoscimento dell'altro, e ha bisogno di praticare quest'altra lingua esercitando stabilmente una funzione, non solo dentro ma anche fuori dal carcere.
1: Chiarissimo. Dottor De Donno, io la ringrazio molto per essere stato qua con noi. Vuole aggiungere qualcosa prima di congedarsi?
6: Guardi, io innanzitutto sono stato veramente contento di partecipare, perché questo nostro progetto poi purtroppo si è arenato a causa del Covid, quindi abbiamo avuto giusto la possibilità di concluderlo a febbraio del 2020 e poi purtroppo non ci sono state, diciamo, nuove edizioni, nonostante abbia avuto comunque degli esiti molto positivi, quindi poterne parlare oggi è una cosa molto preziosa, e quindi ringrazio tutti voi. Poi io penso che il lavoro fatto in ogni caso per trasformare i carceri in un luogo di rieducazione sia fondamentale, sono d'accordissimo con quello che è stato detto. Oltre a, diciamo, a imparare le strutture cognitive per potersi esprimere, chiaramente bisogna proprio imparare un nuovo tipo di linguaggio fatto di parole completamente diverse, di concetti diversi, senza i quali non si può pensare in modo diverso a come si è stati abituati. Quindi
1: grazie.
6: Mi auguro che possa continuare ancora questo progetto e noi siamo sempre a disposizione.
1: Grazie ancora a Massimo De Donno. Torno ai due protagonisti che sono qui in studio con me. Allora, Don Gianluigi e Yuri Aparo, voi vi siete conosciuti nel carcere di Bollate lo scorso anno, all'interno di un'iniziativa che parlava, come diceva poc'anzi il professore, dei fratelli Karamazov, che ha messo i detenuti del gruppo della trasgressione a interrogarsi insieme sulla relazione tra i fratelli Karamazov e il loro padre. Che cosa ha ricavato da quella esperienza, Don Gianluigi? Pensa possa essere utile riproporla in carcere? Chi può trarre maggiore beneficio da iniziative di questo genere?
2: Il primo a trarre beneficio sono stato io. Me lo sono posto come proposito quaresimale che il Vescovo aveva suggerito, non di lavorare con Aparo, però aveva detto di dedicare dei giorni a se stessi. Io in quella quaresima ho fatto una specie di corso di esercizi spirituali, perché mi ha restituito una profondità umana attraverso le loro sofferenze e anche la loro storia di tentativo di rinascita, che io poi ritrovo anche in altre situazioni di lutti, di famiglie ferite, di ragazze in difficoltà. Per cui sicuramente aiuta me e potrebbe aiutare chiunque. Aggiungo che questa non è l'unica frontiera da cui l'uomo può ritrovare l'equilibrio nel valutare le cose. Perché è la stessa esperienza che fa uno che fa volontariato in carcere, nei reparti dove si lotta tra la vita e la morte. Oppure uno che ha a che fare con i bambini, nella loro bellezza. Ci sono questi luoghi delle nostre città che sono delle forze educative, che possono aiutare chiunque, io penso a un giovane che vada a fare volontariato, a dare il giusto peso ai propri problemi e ai propri divertimenti, ma riesce a dare peso alle domande: che senso ha la mia vita, per chi vivo?
1: Ancora una cosa, Don Gianluigi. Allora, nel suo rapporto con il professor Aparo ogni tanto fa dei concerti, lui è anche un cantante, ne farà uno il prossimo 17 maggio a Rho, so che lei sarà tra l'altro ospite d'onore, e Aparo propone spesso una canzone stupenda, è una canzone di Fabrizio De André, Creusa De Ma, dove si propone una lettura originale del rapporto tra Dio e il diavolo. De André dice che il diavolo si è fatto il nido in cielo, Dio invece è venuto in terra a montare l'asino, in altre parole a lavorare fianco a fianco con gli altri uomini. Lei come la vede? Questo modo di vedere le cose è un po' blasfemo o le sembra compatibile con le coordinate principali di ciò in cui lei crede?
2: No, non è blasfemo. Tra l'altro De André, le canzoni più vecchie mi hanno accompagnato nella mia formazione intellettuale di giovane degli anni 70. Sicuramente Dio è in terra, perché diventando uomo Gesù si è sporcato le mani con tutta la gamma dell'umanità, per cui è lì con quei pescatori che sono in mare e vedono la luna nuda, come dice la canzone, è nella taverna dove giocano, dove bevono, ma è là dove ci sia qualsiasi lacrima dell'umanità. Non so dove sia il diavolo, ma temo che non sia nascosto in cielo, rifugiato in cielo, che sia dentro nella trama della storia e comprometta. Ma sapere di avere Dio consente di continuare ad avere speranza, perché c'è qualcuno che riesce a dipanare la matassa grazie al nostro, con il nostro aiuto. Noi grazie a lui riusciamo a dipanare un po' di più queste matasse drammatiche della storia.
1: E professore, lei ha creato anche un gruppo musicale dentro il gruppo della trasgressione che porta all'interno delle carceri, all'interno dei teatri, e il prossimo 17 maggio sarà a Rho. Il suo rapporto con i detenuti quando fa musica qual è? Perché la musica è un linguaggio dell'anima.
3: Il rapporto con i detenuti è semplicemente che la musica la fanno quelli che sanno suonare, cioè i miei amici musicisti. I detenuti intervengono tra una canzone e l'altra, collegando la propria esperienza, le proprie aspirazioni e i propri conflitti alla canzone che di volta in volta viene proposta, ivi compresa quella di cui si stava parlando, cioè Creuse de Ma. Quindi i detenuti sono sempre presenti ai concerti, collegando le loro esperienze alle canzoni. Nel caso del diavolo che si è fatto il nido in cielo, chiaramente, insomma, è una metafora, dal mio punto di vista poetica, ma anche di grande rilevanza. In che senso? Di André parla, ma questo lo può dire anche un cristiano, del fatto che Dio è quello che sceglie il diavolo è quello che sceglie la comodità, Dio è quello che sceglie il lavoro a fianco dell'uomo. Qui sostanzialmente il diavolo in cielo si è fatto il nido, vuol dire non che il diavolo sta in cielo, ma vuol dire che il diavolo è quello che invita l'essere umano a scegliere la strada della comodità, cioè la strada in cui l'essere umano, rinunciando alla propria capacità di dare vita e di far crescere se stesso e gli altri, predilige la strada del potere. Invece Dio, notoriamente, anche per me che non sono cristiano, è invece un punto di riferimento che invita a lavorare per evolversi e per riconoscersi nell'altro.
1: Peter, ti chiedo cortesemente di preparare l'ultimo brano musicale, perché lo introduco. Racconta di due fratelli, i Blues Brothers, che dicono che everybody needs somebody to love, ognuno ha bisogno di amare il prossimo, e c'è in questa loro definiscono nel famoso film, si definiscono in missione per conto di Dio. Fondamentalmente la traccia di questa trasmissione va in questa direzione. Trovo che ci sia una coerenza nel proporre, nel percorso che il professor Aparo e Don Gianluigi hanno fatto, fanno e faranno, qualcosa in comune con questa musica. 2 minuti di Blues Brothers. 1, 2, 3, 4.

0: Allora, dicevo, stiamo trattando temi molto delicati. Vado un attimo a domandare sulla base a Don Gianluigi, sulla base della sua fede e in generale della sua Weltanschauung, no? Quali risposte ritiene più adeguate? Ne abbiamo sentito poco fa una, al comportamento di chi sceglie la strada del male.
1: È evidente che come prete, come cristiano, per essere coerente con ciò in cui credo, Gesù Cristo, ma quel 5%, la strada è cercare di innescare la parte sana, le cellule sane che sono nel cuore di chi ha compiuto una trasgressione. Ovviamente occorrerà anche porre dei limiti, perché non bisogna essere ingenui e pensare che solo il bene da solo costruisca. Occorre però una fiducia intelligente, capire dove porre il limite, ma animati da una grande fiducia nella persona, perché lui stesso creda in se stesso.
0: Senta, il riconoscimento dell'altro è qualcosa che punta a un fine ultraterreno, o pensa che possa comportare anche gratificazione, diciamo, più immediatamente terrena?
1: La tradizione cristiana ci ha insegnato, in modo forse riduttivo, che se mi comporto bene qui avrò un premio di là. È una risposta che ha una grande profondità, ma così è parziale. Allora sto solo di qua. Compiere il bene va fatto perché questo ti aiuta a ritrovare te stesso. L'esperienza di tantissimi incontri, anche con la sofferenza, pian piano mi ha fatto intuire, non so se dal punto di vista psicologico sia corretto, che ciò che l'uomo cerca è la felicità, non c'è dubbio, ma perché cerca la propria identità, cerca di capire se stesso. Chi sono io? Quali sono le mie potenzialità? E il confronto con l'altro ti aiuta a capire meglio chi sei. Così come compiere il bene ti aiuta a capire quali siano le tue potenzialità e la gratificazione che ne viene. Per cui il bene va compiuto perché ti aiuta a recuperare il tuo nome segreto. Poi la fede mi fa dire: c'è qualcuno che ti sta accompagnando per quella nostalgia che dicevo prima. E a questo punto, accompagnandoti, ti prepara il contesto di vita, l'aldilà, in cui scoprirai al 100% la tua identità, perché ti sarà regalata da quel Dio che ti ha amato sempre.
0: Ma prof, condivide?
2: Ogni sillaba.
0: Davvero?
2: Sì, certissimamente sì. Io non mi pongo per nulla la questione di Dio. Quello che io condivido è lo spirito rivoluzionario e costruttivo di Don Gianluigi Frova. Quello che per Don Gianluigi Frova è Dio, per me è la vita. Per me è il fatto che l'uomo si riconosca nell'altro uomo per costruire. E questo è tanto cristiano quanto laico. Ma cioè, Gesù Cristo questo ha detto, e dunque a me non costa nessuno sforzo. Quando Don Gianluigi parla della nostalgia di Dio, io semplicemente al posto di Dio ci metto l'universo e non ho bisogno di cambiare una sola sillaba. Inoltre penso che Dio, se c'è, giudicherà, ma poi perché devo

0: pensare ad un Dio che giudica. Ma che me la fa fare?
1: Don Gianluigi, prego.
2: Ti posso fare una lezione di catechismo, Yuri?
0: Sì.
2: Il giudizio di Dio, immaginalo come il giudizio di una nonna che ama profondamente il nipotino. Mentre gli dice, guarda che hai sbagliato a rubare la Nutella, ti sta dicendo, io ti amo perdutamente. E allora ti fa trovare la verità di te stesso e dei tuoi gesti. Ma col prevalere del dire, però a me interessi tu. È un giudizio questo, ma è un giudizio che recupera l'uomo, che gli restituisce la sua dignità, la sua grandezza. Allora così Dio giudica, perché è un giudizio con lo sguardo innamorato.
1: Professore, abbiamo un minuto, ma scusi, non è la stessa cosa che fa lei? Quando si relaziona con i detenuti in carcere?
0: Ma, cioè, al di là del fatto che io penso a Dio poco, ma comunque se ci penso, non penso a un Dio che scarta. Ho ben capito e sono completamente d'accordo che l'essere umano ha la responsabilità di scegliere nei termini che ha detto Don Gianluigi, cioè la percentuale di possibilità di scelta è diversa di volta in volta per ciascun uomo a seconda delle condizioni che ha vissuto, dove è cresciuto, però comunque sia, io se penso a Dio, se penso alla vita, penso ad una vita che mi chiede di onorarla. Se penso a Dio, penso ad un Dio che mi chiede di muovermi sulla strada che mi ha indicato. Non penso ad un Dio che appena sbaglio, che tra l'altro tante volte sbaglio anche perché la mia imbecillità è stata determinata dalle condizioni
1: ambientali.
0: Professore,
1: lei è inguaribilmente un cristiano, anche forse a sua insaputa. Allora, la ringrazio per essere stato qua con noi, grazie a Don Gianluigi Frova, grazie a Peter Bescapè, vi ricordo www.giornaleradio.fm per risentire i contenuti, www.vocidalponte.it e www.trasgressione.net per riascoltare e conoscere tutti i contenuti del gruppo della Trasgressione. Noi potrete risentire questa trasmissione domani alle 20, ci risentiamo poi invece con una nuova puntata sabato prossimo alle 19.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 11 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: taking you home.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 12.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Signori, buonasera, ha preso informazione sul volo della cabina di spedale. Stiamo procedendo a una quota di 7500 metri e circa 2 minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo, dove stimiamo di atterrare per circa mezz'ora. Il tempo procedendo verso sud è in miglioramento, qui a Palermo è previsto tempo buono, visibilità ottima, temperatura di 22 gradi e leggero vento. La nostra rotta dopo il decollo è da Bologna a Firenze.
4: 27 giugno 1980. L'aereo DC-9 Itavia IH870 sta volando tranquillo dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna verso lo scalo di Palermo. Il pilota Domenico Gatti, che avete sentito, sembra sereno e parla per l'ultima volta ai passeggeri. Il decollo è avvenuto alle 20.08 con 113 minuti di ritardo. Alle 20.50 il pilota Domenico Gatti si mette in contatto con la sala operativa di Ciampino. La sua voce è calma.
5: Italia 870, ci siamo lasciato Ponza 3.000 con la destra, quindi quasi quasi la prova del Palermo così.
4: Alle 20.56 il pilota del DC-9 Italia IH870 si rimette nuovamente in contatto con Ciampino. Non ci sono tracce di ansia nella sua voce. L'arrivo è previsto intorno alle 21, ma il velivolo a Palermo non atterrerà mai. Scompare dai radar per sempre, nel luogo aeronautico chiamato Punto Condor, con il suo carico di 81 persone, 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio. 27 giugno 1980, cade di venerdì. Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Sono le 17.30 minuti. Il caldo quasi non si sente. Un forte temporale rinfresca l'aria e pioggia d'estate, nulla di più. I bocchettoni dell'aria condizionata raffreddano il salone dell'aeroporto. I taxi scaricano passeggeri con valigie e pacchi. Sembrano non avere fretta alcuna. Del resto chi viaggia conosce regole che non sono scritte, codificate. Il venerdì di fine giugno negli aeroporti è meglio recarsi in anticipo per evitare problemi. L'orario di partenza previsto del volo Bologna-Palermo è fissato alle 18.15. Il biglietto, prendimi il biglietto, tienilo tu che vado a telefonare. Il tabellone segna però forti ritardi su tutte le linee. Saperlo prima sarei rimasta a casa almeno un'ora. Davanti al box della compagnia Itavia sono già radunate 77 persone, 77 passeggeri. Itavia, buon pomeriggio. Vi informiamo che il volo IH870 con destinazione Palermo porta ritardo. I molti si guardano, la hostess di terra è gentile. Risponde ad ogni domanda. Cosa è successo? Ci sono problemi? Stanno lì, nella sala delle partenze, con i bagagli sempre più pesanti. Chi è seduto, chi sta in piedi, pronti a catturare un cenno, una spiegazione. Accidenti, chissà che ora arriveremo a Palermo. L'orario di partenza previsto del DC-9 IH870 dell'Itavia per la tratta Bologna-Palermo è fissato alle 18.15. Altri passeggeri prendono tempo e sanno che in un aeroporto a fine giugno si può anche aspettare. Chi legge un giornale, chi si guarda intorno, chi si reca al duty free, un profumo, una stecca di sigarette, l'ultimo settimanale, il libro, il quotidiano che non si è potuto leggere al mattino, il regalo per il nipotino. C'è una discreta fila davanti alle cabine telefoniche. Sono impazienti, con i gettoni in mano, il biglietto nel taschino della giacca. Dicono che arriveremo in ritardo, un'ora e mezza, forse più. C'è chi riesce ad avvertire i familiari, ma altri non ce la faranno mai. Luigi Anders è un medico dentista. Si reca a Palermo un matrimonio fissato da mesi, quello della sorella del suo migliore amico. È con lui Cinzia Benedetti, appena laureata in lingue all'Università di Pavia. Francesco Baiamonte commercia in carne, per lui è un viaggio di lavoro, non certo di piacere. Paola Bonati deve raggiungere il padre ad un congresso in Sicilia, amministra la società Emir. Alberto Bonfietti, insegnante di scuola media a Mantova, giornalista del quotidiano Lotta Continua. Quel volo lo deve proprio prendere, a Palermo lo attende la figlia e la sua compagna. A Silvia ha promesso la festa di compleanno più bella. Alberto Bosco rientra nella sua città, si occupa di macchinari per l'estrazione del marmo come Andrea Guarano. Una settimana di caldo e lavoro, ma Palermo con le palme, le granite, il caffè è ancora troppo lontana. Oltre 600 miglia, anche Maria Vincenza Calderone torna a casa a Bologna, c'è stata fin troppo. All'ospedale, una visita medica di controllo dopo l'intervento alla gamba destra. Giuseppe Cammarata è un carabiniere, proprio come Giacomo Guerino. Sono in permesso, motivi diversi, stessa destinazione. Arnaldo Campanini è di Parma, a Bologna ci è arrivato in treno, neanche un'ora. È un grande esperto di macchine per l'industria alimentare. Antonella Cappellini, avvocato, è attesa a Villa Igea, alla riunione del comitato ristretto degli agenti di cambio. Con lei c'è Guelfo Gherati. 27 giugno 1980. Quel 19 di miglia ne ha già percorse parecchie. I tecnici della Mezzia Terme lo trasportano fuori dall'hangar che è quasi l'alba. Controllano la sua strumentazione fin nei minimi particolari. Gli uomini dell'impresa di pulizia lavano gli interni, i sedili, la toilette. Lindo e senza polvere come nuovo, alle 8.07 decolla all'aeroporto calabrese. Le ruote graffiano la pista di Roma Ciampino alle 8.54. Poi via per una nuova partenza. Alle 10.12 lascia Roma. 42 minuti dopo è a Bologna. Vola su e giù dalle aerovie, sotto un cielo a tratti limpido e in altri momenti in mezzo a nuvole nere cariche di acqua. Quando esce dalle perturbazioni, pilota e passeggeri possono osservare perfino il contorno delle Alpi. Sotto la loro prospettiva corre intatta la dorsale degli Appennini. Da lassù paesi e città sembrano minuscoli agglomerati. Strade che si intersecano e delimitano campi coltivati e ancora tutti da arare. Sono le 13.03, il 19 decolla da Bologna a Borgo Panigale e alle 14.29 torna al punto iniziale, la Mezzia Terme. 39 minuti di ritardo. Alle 16.10 l'aereo è ancora in marcia. Sembra una macchina perfetta. Nessun problema rilevante, tranne quel ritardo salito ormai a 89 minuti. A Palermo Punta Raisi arriva alle 16.59. Il 19 raggiunge Bologna alle 19.03, 94 minuti dopo l'orario previsto. Per il 19 c'è già un'altra partenza. L'ultimo rullaggio della giornata inizierà alle 20.02, poi il decollo alle 20.08, 113 minuti di ritardo. Alle 21.13 si giungerà a Palermo, se qualcuno lo lasciasse volare in cielo. Il 19 dell'Itavia IH870 è un aereo bianco con strisce rosso pompeiano, a corto medio raggio, del tipo D19 serie 10 model 15, progettato e costruito dalla società americana McDonnell Douglas, CEO di Long Beach in California. Numero di serie di costruzione 45724. Svetta nei cieli per la prima volta nel 1966 con la bandiera della compagnia Hawaiian Airlines. Il mondo lo ha ruotato più volte, sopra deserti, oceani e città. Realizzato interamente in metallo con parti minori in vetro resina, dotato di due motori posizionati in coda del tipo turbofan Pratt & Whitney 178D7A. L'equipaggio è composto da due piloti e due assistenti di volo. Una capacità di trasporto di 95 passeggeri in classe turistica, disposti in file di 5 sedili in corridoi centrali. Quel giorno nel computer della compagnia Itavia si contano 77 nomi, oltre ai 4 dell'equipaggio. Porta un peso ridotto, molto meno rispetto al pieno carico. Il DC-9 è fornito da un sistema di pressurizzazione e condizionamento dell'aria, una toilette nell'estremità posteriore della cabina, due ripostigli galley per la conservazione di cibi e bevande, due porte d'accesso con scalette incorporate, 4 uscite di sicurezza. I bagagli vengono caricati in 2 vani al di sotto del pavimento della cabina passeggeri, 27 metri di apertura alare, 21 tonnellate di peso a vuoto, una velocità massima di crociera di 903 km orari ad una quota massima di 7.620 metri, 25.000 piedi. Nel 1980 quell'aereo è di proprietà di Itavia S.p.A., società di Catanzaro. In Italia viene immatricolato la prima volta nel marzo del 72. Ottiene il certificato RAI numero 6034. Viene revisionato ogni settimana, sono irrilevanti le anomalie segnalate. L'indicatore carburante serbatoio centrale non attendibile. Il finestrino superiore copilota con deformazioni e bolle e la scala passeggeri non rientrante elettricamente. Dettagli. Non c'è nulla che può compromettere la sicurezza del volo. Quel DC-9 è praticamente un mulo. Il carburante è del tipo Mobil Jet A1, 7100 litri tondi, quanto basta per compiere senza problemi l'intera tratta. Nel DC-9 sono montate 2 scatole nere. C'è un registratore dei parametri di volo del tipo Crash o Flight Data Recorder, revisionato nel febbraio dell'80. Vi è un cockpit voice recorder ispezionato nell'aprile dell'80, in grado di registrare tutte le comunicazioni radio terra bordo terra e tra i piloti e l'equipaggio. Sono le 19.03, il DC-9 atterra all'aeroporto di Bologna Borgo Panigale. Si sistema nella parte centrale del piazzale antistante l'aerostazione Piazzola 3. La prua è rivolta verso l'edificio, 75 metri, non uno di meno. Salone delle partenze. Sono impazienti i passeggeri del volo Itavia. Orologio al polso, non si perdono neanche una mossa del personale di terra della compagnia. Ci sono gli impiegati del Ministero delle Finanze Antonio Caslia e Rita Guzzo, l'ingegnere dell'ANIC di Genova Giovanni Cerami e ancora l'intera famiglia D'Alfonso con Salvatore, Maria Grazia e i figli Sebastiano, Salvatore e Francesca, Michele e Davi e invece un rappresentante di prodotti dolciari fitofarmaci, il macellaio Calogero Di Cicco. Si è appena recato in una fattoria vicino a Bologna, ma l'altro suo collega Vito Gallo non lo conosce. Elvira Delisi è felice per la laurea ottenuta dal fratello d'Urbino. Accanto a lei c'è la figlia Alessandra. La famiglia Diodato si è presa già 2 carrelli. Sono le 19.08 e le porte dell'aereo si spalancano. I passeggeri in arrivo scendono dalla scaletta. Quei volti che attendono di essere imbarcati non li incroceranno mai. Alle 19.15 in 7 minuti sbarcano tutte quanti. Alle 19.23 anche l'ultimo bagaglio è montato sui carrelli, il DC-9 è vuoto. Ci vogliono 10 minuti per pulirlo e sistemarlo. Alle 19.33 è pronto per un nuovo servizio. Giacomo Filippi è gestore di una fabbrica di surgelati. Vito Fontana con la moglie Francesca e il figlio Carlo vengono da Padova. Una visita specialistica all'ospedale. Rosario Fullone ha accompagnato la sua consorte ad un centro per malattie renali. Antonino Greco è agente di pubblica sicurezza. Marta Gruber, un'impiegata all'Hotel delle Palme di Palermo. Vincenzo Guardi fa il piastrellista e Grazia Guerra la bracciante agricola. Nomi, cognomi, mestieri, tutti compaiono nella lista dei passeggeri dell'Italia. Un lungo foglio con la carta intestata dalle compagnie, con i posti già assegnati, fumatori, non fumatori, i bambini nei sedili davanti con i genitori. Alle 19.33 si prega i signori passeggeri di recarsi ai box dell'Italia. Diamo inizio alle procedure di imbarco. IH870 e 19 in volo da Bologna a Palermo, una somma di lunghe attese, di grandi speranze. Giuseppe Lachina è un fotografo ambulante, a Palermo si deve incontrare con la famiglia. Gaetano La Rocca è un assicuratore, Paolo Licata è un maresciallo in pensione della Guardia di Finanza con le nipoti Daniela e Tiziana, Rosaria Maria Liotta, borsista dell'Università di Palermo, Giovanna Lapo, casalinga, la figlia Francesca, Giuseppe Manitta, imprenditore edile, Claudio Marchese, studente universitario, Erika Mazzei, albergatrice con sua sorella Rita, Maria Magnani, commessa in una farmacia vaustica in un villaggio turistico, Annino Molteni, ragioniere, direttore amministrativo di una società produttrice di sali minerali, Guglielmo Norrito, impiegato, Lorenzo Ongari, geometra, lavora in un'azienda metalmeccanica di Mantova, Paola Papi, impiegata a Verona, Carlo e Francesca Pattinello, bracciante agricolo casalinghe, Anna Paola Pellicciotti in visita da amici, gli studenti Giovanni e Antonella Pinocchio, Gaetano Prestileo, ingegnere, Giulia Reina, pensionata, Andrea Riina, manovale edile, Costanzo Ronchini, perito della SNAM, Marianna Siracusa, pensionata, Elena Speciale, casalinga, Giuliana Superchi, bambina. Nomi comuni in volti che puoi incontrare al supermercato, al bar, allo stadio di domenica, vicini al tavolo di una trattoria, ad un concerto. Nomi, cognomi e mestieri, proprio quelli di Pierantonio Torres, commerciante di tessuti, Concetta Tripiciano, assistente ordinario di matematica, Pierpaolo Ugolin, tecnico della SNAM, come Marco Volanti, Daniela Valentini, Giuseppe Valenza, agente di commercio, Massimo Venturi, impiegato di banca, Maria Volpe, pensionata, Emanuele Zanetti con i figli Alessandro e Nicola. Sul 19 li attendono i componenti dell'equipaggio. Domenico Gatti, 44 anni, di Bastia, primo comandante. Enzo Fontana, 32 anni, romano, primo ufficiale pilota. Rosa De Dominicis, 21 anni, romana, allieva Osti. Paolo Morici, 39 anni, romano, assistente di volo responsabile di seconda. Alle 19.55 le porte si chiudono. Tutto è sigillato. Nessuno può più ormai scendere. 63 adulti, 14 minori di cui 2 neonati, 4 membri di equipaggio, ognuno nel posto assegnato. Stanno chiusi e protetti nel loro 19. Fuori la pioggia intermittente se n'è andata da poco.
0: A bordo, il comandante che parla per darvi alcune brevi informazioni sul nostro volo.
4: Il comandante si presenta e illustra il piano di volo. Le hostess ricordano dove sono ubicate le uscite, dove stanno gli scivoli, come gonfiare il salvagente in caso di emergenza, che cosa prescrivono le norme di sicurezza. La torre di controllo di Bologna Borgo Panigale dal via libera. Il 19 si muove in direzione della pista, lentamente si posiziona. La radio gracchia, ma la voce dell'operatore rimbomba nelle cabine di pilotaggio. Bologna Ground, pronto per la messa in moto. Italia 870 autorizzato. Temperatura 24, stop orario sull'ora. Avete l'ultimo bollettino? Davanti c'è solo la lunga striscia di asfalto, poco meno di un chilometro. Sopra il cielo azzurro. Sulla destra e sulla sinistra si scorgono altri aerei negli hangar. Ancora i capannoni, alberi e più in là le verdi colline di Bologna. le vetture dei vigili del fuoco si fermano. Le ali dell'aereo sono perpendicolari alla pista. Su quella di sinistra 19 porta una scritta con vernice nera. ITG, le 20.02 rullaggio. Tavia 870, autorizzato Palermo, via Firenze, Amba 13. Salire e mantenere il livello di volo 190. Ripeta e chiami pronti al decollo. Vai, i motori sono a piena potenza. Vibrano poco prima della partenza, gli strumenti non registrano anomalia alcuna. Tutto perfetto. Ogni strumento è sincronizzato, basta solo un segnale. Il pilota spinge in avanti le manette e rilascia i freni. Le ruote macinano decine di metri. L'aereo sobbalza, ma la senti tutta la forza imprimersi sulla pista. Le imbardate a destra e a sinistra si fanno pesanti. Manca poco, solo l'ultimo segnale. I flap scendono dal dorso delle ali. L'aereo non è più terra. Un balzo leggero quasi impercettibile. Un vuoto. Neanche ti accorgi che sei già oltre 100 metri di altezza. E il 19 è già aria e cielo. Tra poco proseguiamo il viaggio del 19 Italia IH870 sul giornale radio, al lato oscuro della verità.
2: Il lato oscuro della verità.
6: Sono le 12 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
7: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
4: Sono le 20.08 e il 19 Italia IH870 sale sull'aerovia Ambra 12. Alle 20.26 il volo del 19 sembra inarrestabile. Il pilota allora comunica con il radar del centro di controllo di Ciampino. Per raccontare una parte del viaggio del 19 ci viene in conto il Teatro Civile di Marco Paolini.
8: Vediamo che sta andando verso Grosseto. Ma che prua ha? La 870 è perfettamente allineata sulla radiale di Firenze. Abbiamo 153 in prua. Diteci che cosa dobbiamo fare, gli dice l'aereo di sopra. Terra gli dice, adesso vedo che sta rientrando però, praticamente, ecco, diciamo che si è riallineato, mantenga questa prua. E il comandante pilota gli fa, noi non ci siamo mossi,
4: Sono le 20.40, l'aereo giunge all'altezza di Roma, è spostato leggermente a destra sull'incrocio tra Ambra 14 e la Green 23. Per le carte militari aeronautico il punto si chiama Puma. Vira a destra, abbandona Ambra 14 e taglia verso il mare, sorvola pratica di mare ed è sopra la lunga distesa di acqua, il Bar Tirreno. Ma alle 20.44 qualcosa non quadra.
8: Sta a vedere che quello dietro mette la freccia e sorpassa.
4: Alle 20.50 il 19 è sull'isola di Ponza. Da sorvola rimbocca l'aerovia Ambra 13 che va giù fino a Tripoli, passando per Palermo Punta Raisi, dove l'aereo è atteso per le 21.13. Roma Radar vede l'aereo passare leggermente spostato ad ovest dell'isola. Punto Condor.
8: Neanche Ponza funziona? Abbiamo trovato un cimitero stasera venendo da Firenze in giù, nemmeno un radiofaro funzionante. Eh beh, sì, in effetti è un po' tutto fuori, compreso Ponza. Mantenga 195.
4: Sono le 20.59. Il pilota forse vede qualcosa di inverosimile. Lo stupore, la lingua piegata sul palato, neanche una frase, le mani che non rispondono, nemmeno il cervello. La radio proprio non riesce ad attivarla, la paralisi. Una frase di un secondo. Un attimo. Guà.
9: radio da Palermo. L'ultima voce che sentono. Calma di vento, temperatura 23 gradi. Molto bene. Quanto manca le 9? Un poco. Ci siamo. Si sente nella scatola nera, ripescata dal fondo del mare, quella delle voci dei piloti. Che scherzano, c'è una barzelletta. La barzelletta non c'è, si sente la voce che dice... Sporca, eh?

0: si chiama collasso. Tutto quello che racconto è compatibile sia con l'ipotesi di un missile, sia con quella di un aereo che gli passa così vicino da determinare quello che succede dopo. Non cambia! Il colpo strappa per primo il motore destro, con un petto della fiancata, da cui entra l'aria, provocando una decompressione veloce che dal fondo arriva in avanti. Il colpo ha interrotto la corrente. Tutta l'alimentazione passa immediatamente al motore di sinistra, sovralimentandolo. Si blocca anche il motore di sinistra. La centina che tiene uniti i motori, punto di forza dell'aereo, si rompe. La parte superiore dell'aereo si apre in direzione opposta al moto come un apriscatole, si tronca la parte posteriore dell'aereo e si stacca indietro. La coda vola via per conto suo con i timoni di coda. Si spezza un frammento di ala, il resto di lasciare un messaggio in bottiglia. Non c'è tempo di dirci cosa fare. C'è un suono nella cabina come ultima parola. Voilà!
1: Il DC-9 sparisce dai radar, sepolto oltre 3.000 metri negli abissi del Mar Tirreno. Nei siti radar c'è agitazione.
2: Novità? No, niente. Stiamo cercando di ottenere qualche informazione dai due radar che sono in Sicilia, i radar della difesa. Sembra che abbiano guardato quando gliel'abbiamo detto noi. Si sperava avessero seguito due tracce, l'Italia sopra, l'Malta sotto, avessero preso nota della posizione dove era sparita la traccia, però dice che non stavano guardando perché hanno l'esercitazione. Ma c'era l'esercitazione? Sì, c'era esercitazione. Dice che vedono razzolà diversi aerei americani. Io pure stavo ipotizzando un'eventuale collisione o un'esplosione in volo.
1: In questa serie di registrazioni inedite che potete trovare solo sul sito che ho realizzato insieme al collega Fabrizio Colarieti, www.strage80.it, potete ascoltare le conversazioni tra le varie sale operative. Ecco quella tra la sala operativa di Licola in codice Barca e centro di Massala.
3: Hai visto perché il NTO delle 870 19 da Bologna a Palermo? Da Bologna a Palermo? A che ora è passato da noi? Questo è un punto stimato. Questo qua è passato da voi circa mezz'ora fa. Allora va bene, quindi hotel 870 19 da Bologna a Palermo. Da Bologna a Palermo. Adesso vedo un po', va, ti faccio vedere qualcosa, eh? Non mi sapere qualcosa, per piacere. Vabbè.
1: Intanto gli operatori di Ciampino tentano di chiamare l'ambasciata americana.
4: I just call you and you pass me the extension 550, but there was no answer. There's nobody's there. Dear attaché, this is the air traffic control of Rome speaking. We have a problem with an aircraft and we should speak to somebody. Have you got any other number to call?
5: Just a minute. Has to be somebody home.
4: If the aircraft has crashed, the 81 person is dead. So I think it's important enough to call somebody.
5: Okay, just a minute.
4: C'era un'esercitazione? C'era un'esercitazione in giro? Americana? Fino a che ora? Quanto?
5: 2 ore e mezzo.
4: L'autonomia, il tempo di volo quanto era? Il tempo di volo era 20:08 e ci siamo, ecco. Sto scadendo adesso.
6: Mario, guarda, la tua linea sta scadendo fra 5 minuti. Avete avuto qualche contatto? A Palermo stanno già in crisi, eh? Se sta telefonando adesso qui uno dei giornali in Sicilia. Vabbè, comunque mi ha fatto la domanda sensata, ma questo semplicemente avete avuto contatti, avete semplicemente perso contatto e basta. Dico sì, abbiamo semplicemente perso contatto.
7: L'unica cosa era riuscire a beccare lì qualche chiuso che dovevano lasciare, era riuscire a parlare con qualche americano di
6: E come? Questo che io sto chiedendo loro. Io quindi sto telefonando a tutti gli altri.
7: Ma poi quando mi ha cantato un fatto, perché c'è anche quella madre degli americani.
1: Sempre in quelle ore concitate, Martina Franca chiama il sito di Dicola, Barca.
8: Barca? Sì? Dove vuoi mettere la vista l'idiota 870?
9: Senti, stiamo parlando con Sasso, ci stiamo mettendo d'accordo con loro, va bene?
8: Ma non l'avete visto?
9: Senti, Sasso, stiamo facendo portare una traccia che probabilmente forse sarà proprio questa.
8: E dove sta?
9: Dove stava?
1: A distanza di molti anni si conoscono numerosi particolari dell'abbattimento del D19, una verità racchiusa in 5.000 pagine nella sentenza d'ordinanza del giudice romano Rosario Priore. Nessun cedimento strutturale, nessuna bomba scoppiata a bordo. L'indagine accerta invece la presenza di velivoli militari italiani, francesi e americani con il transponder spento, tutti impegnati in un'esercitazione militare lungo l'autostrada del cielo, percorsa dalla D19. Si andrà avanti fino al processo dove generali dell'aeronautica, vertici dei servizi segreti, sono stati assolti in via definitiva per i depistaggi sulla strage. 19 anni di accertamenti, 4 anni di istruttoria, 2 milioni di atti giudiziari, perizie e controperizie. I giudici assolvono i generali Tascio e Melillo, prescrivono l'imputazione specifica per i generali Ferri e Bartolucci. Li assolvono dal reato di alto tradimento. Secondo l'accusa, Bartolucci, capo di Stato Maggiore all'epoca del disastro, e il suo vice Ferri non avrebbero comunicato al governo l'informazione dell'analisi del radar Marconi, in cui si rilevava la probabile presenza di aerei non identificati nei pressi del D19 e il contenuto di una nota nella quale si faceva riferimento al possibile ruolo di altri aerei militari coinvolti nel disastro. Il 10 settembre 2011 una sentenza emessa dal giudice civile Paola Proto Pisani ha condannato i ministeri della difesa e dei trasporti al pagamento di oltre 100 milioni di euro in favore di 42 familiari delle vittime della strage di Ustica. Le conclusioni del giudice di Palermo escludono che una bomba fosse esplosa a bordo del D19, affermando bensì che l'aereo civile fosse stato abbattuto durante una vera e propria azione di guerra. Il 28 gennaio 2013 la Corte di Cassazione, nel respingere i ricorsi dell'Avvocatura dello Stato, ha confermato la precedente condanna, condividendo che il D19 Itavia fosse caduto non per un'esplosione interna, bensì a causa di un missile o di una collisione con un aereo militare. I competenti ministeri furono dunque condannati a risarcire i familiari delle 81 vittime per non aver garantito con sufficienti controlli dei radar civili e militari la sicurezza dei cieli. Il 28 giugno 2017 un ulteriore ricorso dell'Avvocatura dello Stato è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Palermo, che ha nuovamente additato a causa dell'incidente un atto ostile perpetrato da un aereo militare straniero, americano o francese, anche se non ancora identificato. Andrea Purgatori nel 1980 lavorava al Corriere della Sera. È stato il primo collega a capire che quella tra Ustica e Ponza non fu una sciagura aerea, ma una strage in tempo di pace.
10: Ma era una guerra naturalmente non dichiarata, ma combattuta già da qualche tempo, dove lo scenario internazionale, soprattutto nel Mediterraneo, era estremamente caldo. La Francia in Chad che aiutava le truppe contro Gheddafi, Gheddafi contro l'Egitto, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti in una situazione di conflittualità, di tensione. Gli ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran ancora in mano ai giovani Pasdaran. In tutto questo Gheddafi approfittava del rapporto che aveva con l'Italia, era il nostro ed è ancora principale fornitore energetico sul piano del petrolio, c'erano 20.000 lavoratori in Libia, insomma in qualche modo con i servizi segreti otteneva che alcuni dei suoi MiG che andavano in manutenzione in Jugoslavia ritornassero a casa passando sul Tirreno.
1: Il generale Nicola Bozzo si trova la sera del 27 giugno 1980 intorno alla base militare di Solenzara in Corsica. Nota qualcosa di strano. Sarà sentito dai magistrati solo molti anni dopo.
11: Ho parlato del fatto della caduta dell'aereo con il generale Ortiz, sul fatto che se poteva essere un attentato.
12: È stato sentito da Bucarelli? Quindi era il priore il primo che l'ha chiamato, dopo 10 anni.
11: Dunque, dopo 10 anni.
12: Comunque, quello che, quindi in questi 10 anni, finché lei è stato chiamato da priore, lei non ha mai pensato che quello che lei ha visto potrebbe essere importante?
11: No, assolutamente.
12: Ormai?
11: Ho cominciato a...
12: Perché le voci che è stato...
11: No, ho cominciato a rendermi conto proprio quando il priore è venuto giù di Calabria. Nell'89, mi sembra. Nell'89 o nel 90.
12: 90, perché
11: nel 90. 90.
12: Secondo lei che cosa è successo in questa notte?
11: Nella notte? È successo questo. Si sono incrociate le due cose. La prima è che l'aereo dell'Italia, che era in ritardo, è scomparso. E quindi ricerche. La seconda è il fatto che Gheddafi doveva effettuare una visita, poi l'ha detto, l'ha dichiarato anche lui, una visita in Polonia, l'hanno avvertito durante il tragitto da Bengasi in Polonia, Varsavia, attraverso l'Italia, sopra il Tirreno, è rientrato, però l'hanno avvertito e detto non torni in Libia perché c'è il tentativo di colpo di Stato. Lui ha atterrato, queste sono le notizie che io ho avuto prima dal Krizmancic e poi attraverso dalla Chiesa, le prime notizie erano, perché la notizia del colpo di Stato si è saputa sui giornali dell'epoca, quindi siamo fine giugno, luglio, e attraverso i sismi, sicuramente della Chiesa, dei rapporti con i sismi, e lui è atterrato a Malta perché il presidente della Repubblica di Malta, Don Vintoff, era un suo caro amico.
12: Scusa. E secondo lei che è successo con quell'amico che è caduto nella fila?
11: Quello è il MiG.
12: L'amico 23, il MiG.
11: Quello è... Ci sono due teorie. La prima è che ad un momento hanno avvertito chi doveva intervenire sull'aereo di Gheddafi, perché l'aereo di Gheddafi doveva essere abbattuto, questo secondo la teoria. Non mi chiedete se è quella vera, però a me l'hanno raccontata così. Doveva essere abbattuto dove? Al centro del Tirreno, che è mare internazionale, al centro del Tirreno, anche se è circondato da territori, però al centro, doveva essere abbattuto. Da chi? Da aerei libici, perché la Libia in quel periodo stava addestrando e manutenzionando gli aerei MiG-23 che aveva avuto dall'Unione Sovietica. E questa manutenzione avveniva in un aeroporto della Jugoslavia. Loro però non avevano questi aerei all'autonomia, partendo da Bengasi, che era la loro base, andare direttamente. Avevano bisogno di almeno un rifornimento. E questo rifornimento lo facevano in un aeroporto italiano, col consenso dell'Italia. Dove? E un aeroporto militare della Sardegna, nei dintorni, credo, o Cagliari-Elmas, la parte militare, all'epoca c'era la parte militare, comunque lì. E, però questi aerei, in caso di necessità, partendo da Alma, potevano avere delle noie, i motori, potevano avere aerei nuovi, eccetera. Allora avevano due possibilità, di poter accedere a due aeroporti militari, esclusivamente militari. Il primo era quello di Crotone, e l'altro invece era in Puglia, un altro aeroporto militare della Puglia, sia all'andata che al ritorno. E quindi la prima spiegazione del MIG, che il MIG ha partecipato a questa azione contro, sbagliando poi, perché l'aereo di Gheddafi era un DC-9, così come l'aereo dell'Italia. In un dato momento la notizia fornita dai servizi di sicurezza italiani era che l'aereo aveva invertito la rotta, quello di Gheddafi, e quindi aveva assunto una rotta nord-sud, e l'aereo dell'Italia era quella rotta, e quindi gli aerei che dovevano attaccare si sono trovati di fronte a un aereo un DC-9, ma non era più quello di Gheddafi, che invece era già avanti. Questa era la teoria.
1: Un tempo interminabile che per i familiari delle vittime si è consumato attendendo una verità, tra rabbia, sconforto, speranza e disillusione. Dara Bonfetti aveva un fratello sul DC-9 e da allora presiede l'Associazione dei Familiari delle Vittime.
13: Sì, io mandai questa lettera a tutti i parenti nell'88, proprio perché soltanto da pochi anni ero riuscita a ripensare a questa vicenda, a ripensare e a capire che dalle istituzioni, Parlamento, Governo e Magistratura, non avevamo avuto per ben 6-7 anni alcuna risposta. E allora ci mobilitammo prima con un comitato per la verità su Ustica. Questo fu necessario ma non sufficiente. Allora nell'88 anche noi come parenti riuscimmo, dopo questa mia sollecitazione, a riunirci, a trovarci e a lottare. Nell'88, 89, 90 io ho certamente oggi la possibilità di dire che se non ci fossimo stati noi su questa vicenda sarebbe continuato quell'incredibile e assoluto silenzio.

27 giugno 1980, poco dopo le 21. A quell'ora Bob Marley sale sul palco dello stadio di San Siro di Milano, canta Redemption Song e incanta 100.000 ragazzi. A 1200 km più a sud si consuma una strage. D9, Itavia, IH870. Quella che vi abbiamo raccontato è la storia di passeggeri dentro un aereo. Decollato in un venerdì di fine giugno, una sera come tutte le altre d'estate, calde, con il cielo limpido. Gli strumenti che non segnalano anomalie, senza particolari problemi meteo operative. Solo quelle frasi del pilota che criticano la funzionalità delle radioassistenze di Firenze, Bolsena e Ponza. Un viaggio di routine.

non un atto di deviazione dei servizi di sicurezza e degli apparati dello Stato, ma un'azione congiunta di più organismi, finalizzata alla neutralizzazione della verità. Il loro è un atteggiamento a prescindere. D19 Itavia IH870. È la storia di 81 persone, 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio. Nomi, cognomi, mestieri, uomini, donne, bambini, partiti felici e serena da Bologna a Palermo, non li hanno mai lasciati scendere. A Ustica nessuno è stato. Forse un giorno, forse, ci diranno che l'aereo Itavia non è neppure partito. È partito? No, non è mai partito.

0: interviste all'autore, materiale di archivio tratto dal sito stragi80.it di Daniele Biacchessi e Fabio Colarieti, tratto dallo spettacolo ETG di Marco Paolini.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte, cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte, cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: 23 maggio 1992. La mafia compie il primo di una lunga serie di attacchi al cuore dello Stato. Il vertice di Cosa Nostra, Totò Riina, Leo Luca Bagarella, Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro decide di colpire in alto e organizza la strage di Capaci, uccidendo il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli uomini della loro scorta. Nulla sarà più come prima. Occhi osservano dall'alto della collina, occhi minacciosi, pieni di odio, occhi che hanno il colore del tritolo, incrociano occhi buoni di uomini e donne. Sono dentro un'automobile che corre dritta verso la morte. L'ultima corsa di Giovanni Falcone inizia all'aeroporto di Ciampino a Roma, sabato 23 maggio 1992. Sono le 16:50. Un jet dei servizi segreti decolla con a bordo il giudice e la moglie Francesca Morvillo. Destinazione Palermo, aeroporto di Punta Raisi. Atterrerà 53 minuti dopo. Li attendono 6 agenti con le loro auto, 3 Fiat croma blindate. Le vetture si muovono dall'aeroporto alle 17:50. Falcone sceglie la croma bianca, lui al volante e la moglie gli siede accanto. Imboccano l'A29. La campagna siciliana sfila sui lati con i suoi colori di maggio. Il sole taglia di traverso i finestrini mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. C'è odore di mare a Palermo. Sulla statale che corre parallela all'autostrada, una Lancia Delta si mette in moto, è quella di Gioacchino La Barbera.

0: Palermo dista solo 7 chilometri. Le auto si stanno lentamente avvicinando allo svincolo Capaci, Isola delle Femmine. Dalle colline che sovrastano l'autostrada alcuni uomini seguono la scena, scatto dopo scatto, come se fosse la sceneggiatura di un film. Ma un film proprio non è. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage è un segnale in codice. Una telefonata sbagliata, entrata nella storia di sangue di Capaci. Pronto Mario? No, ha sbagliato numero. E il cellulare di La Barbera squilla alle 17.02. Sa che quella telefonata non è un errore, ma un segnale preciso. Con lui, in un casolare vicino alla statale, ci sono altri 7 uomini. Sono tutti al vertice di Cosa Nostra. La Barbera sale sulla sua Lancia Delta e imbocca la strada che corre parallela alla Palermo-Punta Raisi. Arrivato ad un punto prefissato, si ferma ed aspetta. Ferrante e Salvatore raggiungono l'aeroporto. Joe e Troia inseriscono una ricevente vicino ai 500 kg di esplosivo in un tombino dell'autostrada. Poi salgono con brusca e battaglia sulle colline di Capaci, sotto lo sperone di rocce bianche che interseca il profilo di Montagna Grande. Dall'autostrada spuntano 3 Fiat Croma. La Barbera riparte e le segue a distanza. Alle 17.49 chiama Joe sulle colline. Meno di un secondo e la telefonata si interrompe. Sono le 17.56 minuti e 48 secondi. L'uomo della collina, Giovanni Brusca, sfiora il tasto del comando a distanza. L'impulso raggiunge il tombino dove è collocata la ricevente. I 5 quintali di tritolo seppelliti nel canale di scolo divampano. Il boato è enorme. Solleva 100 metri di asfalto. Si apre una voragine larga 30 metri e profonda 8, che risucchia metallo, uomini, alberi, masse. Sull'alta carreggiata una Fiat Uno verde con 2 turisti austriaci e una Opel Corsa sono investite dai detriti. Fiamme e fumo, poi solo silenzio. Nella prima auto, catapultata a 5 metri, gli agenti di scorta muoiono sul colpo. Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Nella seconda, spezzate in 2 tronconi, il giudice e la moglie respirano ancora. Una pattuglia della polizia accosta. Giovanni Falcone e Francesca Morvillo moriranno all'ospedale civico di Palermo un'ora più tardi. L'autista del giudice e gli altri 2 poliziotti feriti gravemente sopravvivono. L'uomo della Lancia Delta è ormai lontano.
1: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
2: Buonasera, vi mando immediatamente le immagini.
0: Giuseppe Costanza è stato per anni l'autista di Giovanni Falcone. È l'unico sopravvissuto all'interno dell'auto guidata dal giudice. Il pomeriggio del 23 maggio 1992 all'altezza di Capaci. A salvarlo una serie di casualità che fecero in modo che l'esplosione innescata da Giovanni Brusca non prendesse in pieno l'intero convoglio composto da 3 auto.
3: Dopo il tragitto da Punta Raisi a Capaci non è che ci sia un ricordo completamente. C'è soltanto quel tratto di strada che ricopre l'aeroporto a Capaci dove si dialogava del più e del meno. Dopo di ciò mi sono risvegliato in ospedale, la mia mente si rifiuta attualmente di ricordare ciò che ha visto in quel momento, se c'è stato un attimo di possibile visione. non lo so, non c'erano più quegli uomini fissi che lo seguivano da anni e anni. Sono rimasto solo io, Antonio Montinaro, che era da 2 anni con il dottor Falcone. Gli altri erano persone che purtroppo venivano utilizzate al momento della necessità, di cui posso fare un nome ben preciso: Rocco Dicillo. Questo ragazzo è stato la prima volta che ha fatto la scorta Falcone, che purtroppo ci ha rimesso la pelle.
0: Ma chi era Giovanni Falcone e quanto era considerato pericoloso? Sentiamo Claudio Mattelli sulla figura di Giovanni Falcone.
4: E ricordo che quando per la prima volta lo incontrai nel suo ufficio blindato a Palermo, dove esercitava la funzione di giudice istruttore, dove preparava il maxi processo, un po' proprio da milanese, quindi un po' scettico, ma penso anche interpretando allora un sentire comune, gli chiesi: ma è mai possibile che un uomo come Totò Riina, insomma, con quell'aria rubiconda da contadino, appena uscito da qualche masseria, con quell'aria francamente incolta, sia il capo dei capi, il capo di una potente organizzazione che produce migliaia e migliaia di miliardi, che li ricicla nei paradisi fiscali, che si esercita nel traffico internazionale di droga, a contatto con le altre mafie internazionali. E Falcone incominciò quella che ho chiamato poi la sua lezione, e per un intero pomeriggio mi istruì su che cos'era davvero la mafia, al di là della letteratura e delle rappresentazioni pittoresche, tipo quelle del Padrino di Coppola, che hanno finito col darne un'immagine fin troppo accattivante, fin troppo umana e fin troppo in realtà lontana dalla realtà. E proprio perché Riina è il capo della cosca dei Corleonesi, della mafia delle campagne, che ha potuto con un di più di efferatezza, di ferocia, di organizzazione di tipo militare, arrampicarsi su con le lotte tra virgolette fratricide tra bande mafiose, costituire un potere militare enorme e diventare il capo dei capi, il padrino della mafia siciliana, con i suoi collegamenti poi con la mafia americana.
0: La rabbia immensa, lo sdegno del paese è totale. Durante i funerali di Giovanni Falcone e degli uomini della scorta, Rosaria, la vedova di Vito Schifani, è in lacrima e urla tutta la sua tristezza.
5: A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, allora non cambiano.
0: L'esplosione di Capaci deflagra fino a Montecitorio e il 25 maggio viene eletto il nuovo Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, 73 anni, democristiano. Lo Stato e la politica sono sotto accusa per la morte di 5 funzionari dello Stato. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia che il potere politico è fondato sul consenso criminale. Ci saranno manifestazioni un mese dalla strage di Capaci. 100.000 persone arrivano a Palermo da tutta Italia per sfilare contro la mafia. Sono in gran parte giovanissimi. Il governo Andreotti approva norme antimafia di emergenza, caccia di speciali per i boss, indagini segrete di polizia e premi per i pentiti. Il ministro della giustizia Claudio Martelli propone Paolo Borsellino come super procuratore antimafia. Intanto il pentito Antonino Calderone avverte: ci saranno altri delitti eccellenti. Paolo Borsellino lo ripeteva come fosse un'ossessione. Il mio problema è il tempo, diceva. Lo diceva in quei 57 giorni dell'estate del 1992. Perché è morto Falcone, Paolo Borsellino sapeva di essere per Cosa Nostra il primo della lista. Il 19 luglio 1992 a Palermo è una calda domenica. Le indagini sulla morte di Giovanni non competono a Paolo Borsellino, ma alle 7 del mattino il procuratore Gianmanco gli comunica che finalmente potrà occuparsi anche delle indagini su Palermo e provincia, come lui da tempo richiedeva. E allora Paolo Borsellino pranza in famiglia nella casa di Villa Grazia di Carini. Poi nel tardo pomeriggio decide di dar visita all'anziana madre. Tra il mare e la casa della signora Maria a Palermo c'è un'autostrada. E quel pomeriggio le tre croma blindate su cui viaggiano il giudice e la sua scorta transitano proprio vicino allo svincolo di Capaci, dove una striscia di vernice rosso sangue sul guardrail già ricorda la strage del 23 maggio. Arrivati in città raggiungono via Mariano D'Amelio, una strada chiusa, costruita al fondo da un muro di tufo che recinta un cantiere edile. Paolo Borsellino fa giusto il tempo a citofonare al numero civico 21, quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di tritolo. Muore sul colpo e con lui i sei uomini della scorta: Antonio Vullo, Emanuela Loi, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli, Agostino Catalano. Ai funerali di Paolo Borsellino e della sua scorta esplode la rabbia degli agenti.
6: Il Presidente della Repubblica è stretto da una morte. L'esasperazione, ci dicono alcuni colleghi qui accanto a me, degli agenti di scorta, è dovuta soprattutto al fatto che secondo loro bisognava lasciare entrare la gente, non fermarla. Ma dove e come poteva entrare in chiesa? Una chiesa già strapiena. Il giudice Ayala cerca di parlare, di calmare gli animi. Ayala, l'unico rimasto del terzetto di giudici che combatteva in prima linea la mafia, l'amico fraterno di Falcone e di Borsellino. È il padre di un agente morto che sta tentando di prendere la parola. Agostino, il padre di Agostino.
7: Agostino è il padre, si sta parlando. Mi raccomando la calma, non cerchiamo la calma all'ultimo istante.
6: È lui stesso che invita tutti a non perdere la calma.
7: Da di noi non dobbiamo fare questo, dobbiamo essere calmi. Ve prego ragazzi, figli miei tutti, ci vuole la calma. Calmatevi tutti.
0: Ma come nascono le stragi del 1992? Già nel 1983, all'indomani dell'attentato di via Pipitone Federico, in cui persero la vita il giudice Rocco Chinnici e gli agenti di scorta, era in programma anche l'omicidio del giudice Giovanni Falcone. Su incarico del boss Salvatore Riina, Giovanni Brusca, suo uomo di fiducia e uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Iato, si attivò personalmente per pedinare il magistrato e studiare le sue abitudini e i suoi orari, pensando di far esplodere una vespa imbottita di tritolo. Studiò anche la possibilità di far esplodere un furgoncino davanti al Palazzo di Giustizia di Palermo e di utilizzare dei bazooka, tutti i progetti poi abbandonati, per le notevoli misure di sicurezza intorno al giudice. Nel 1987 Brusca pianificò l'omicidio da consumare con armi da fuoco all'interno della piscina comunale di Via Belgio a Palermo, dove Falcone andava abitualmente a nuotare, ma l'operazione venne sospesa. Nel 1989 si registrò l'unico tentativo concreto di uccidere Falcone. Fu ritrovato casualmente un borsone contenente 58 candelotti di esplosivo tra gli scogli immediatamente adiacenti alla villa sulla costa palermitana della Daura, affittata da Falcone per l'estate. nonostante le condanne del boss Antonino Madonia e di altri mafiosi per questo attentato, presenta ancora numerose zone d'ombre mai chiarite. L'uccisione di Falcone venne decisa nel corso di alcune riunioni della Commissione Interprovinciale di Cosa Nostra, nei pressi di Enna tra il settembre e il dicembre 1991. A presiedere è stato il boss Salvatore Irin, nelle quali venivano individuati anche altri obiettivi da colpire. Sempre a dicembre, durante una riunione della Commissione Provinciale svoltasi nella casa di Giordano Guddo, mafioso di Altarello di Baida e cugino del boss Salvatore Cancemi, venne deciso di elaborare un piano stragista corretto e ristretto che prevedeva l'assassinio di Falcone e Borsellino, nonché di personaggi rivelatisi inaffidabili, primo tra tutti l'onorevole Salvo Lima e altri uomini politici democristiani. Sempre nello stesso periodo avvenne anche un'altra riunione nei pressi di Castelvetrano con la partecipazione di Totò Riina, Matteo Messina Denaro, Vincenzo Stidacore, Mariano Agate, Salvatore Biondino e i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, in cui vennero organizzati gli attentati contro il giudice Falcone, l'allora ministro Claudio Martelli e il presentatore televisivo Maurizio Costanzo. In seguito alla sentenza della Cassazione che confermava gli ergastoli del maxi processo di Palermo, eravamo il 30 gennaio del 1992, si tennero una serie di riunioni convocate da Riina, una delle commissioni interprovinciali ancora nei dintorni di Enna, ed alcune della commissione provinciale sempre a casa di Guddo. Nel corso delle riunioni della commissione provinciale fu scelto Giovanni Brusca come coordinatore dei dettagli delle operazioni. Ed ecco la dinamica dell'attentato di Capaci. Il 23 maggio 1992 Domenico Ganci avvertì telefonicamente prima Ferrante, poi la Barbera, che le Fiat Croma erano partite ed avevano imboccato l'autostrada in direzione dell'aeroporto di Punta Raisi per andare poi a prendere Falcone. Ferrante e Biondo, che erano anche appostati in auto nei pressi dell'aeroporto, videro uscire il corteo delle blindate dall'aeroporto e avvertirono a loro volta la Barbera che il giudice Falcone era effettivamente arrivato. Da Barbera allora si appostò con la sua auto in una strada parallela alla corsia dell'autostrada A29 e seguì il corteo blindato, restando poi in contatto telefonico per 3 o 4 minuti con Joe, che era appostato invece con Brusca ad una collinetta sopra Capaci, dalla quale si vedeva bene il tratto autostradale interessato. Alla vista del corteo delle blindate, Joe diede l'ok a Brusca, che però ebbe un attimo di esitazione, avendo notato le auto di scorta rallentare a vista d'occhio. Giuseppe Costanza, l'autista giudiziario che era nella vettura con Falcone e la moglie, gli stava ricordando che avrebbe dovuto restituirgli le chiavi dell'auto. Falcone le rimosse e cercò di dargliele, ma l'autista gli chiese di reinserirle per evitare il rischio di incidente. Dopo questo rallentamento, Brusca attivò il radiocomando che causò l'esplosione. La prima blindata del corteo, la Croma marrone, venne investita in pieno dall'esplosione e sbalzata dal manto stradale in un giardino di olivi ed alcune decine di metri di distanza, uccidendo sul colpo gli agenti Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Di Cino. La seconda auto, la Croma bianca guidata da Falcone, si schiantò contro il muro di asfalto e i detriti improvvisamente innalzatisi per via dello scoppio, proiettando violentemente il giudice e la moglie, che non indossavano le cinture di sicurezza, contro il parabrezza. Le prime indagini sulla strage di Capaci vennero inizialmente coordinate dal procuratore capo uscente di Caltanissetta, Salvatore Celesti. E il 15 luglio del 92 passarono al suo successore Giovanni Tinebra, cui vennero aggregati i sostituti procuratori Ilda Boccassini, Francesco Paolo Giordano e Fausto Cardella. I primi risultati investigativi si ebbero nel marzo del 1993, quando su indicazione del neopentito Giuseppe Marchese, cognato di Leo Luca Bagarella, gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, diretta da Gianni De Gennaro, riuscirono ad individuare il covo dove si nascondevano Antonino Gioè, Santino Di Matteo e Gioacchino La Barbera. Era un anonimo condominio in via Ughetti 17 a Palermo, ed intercettando le loro conversazioni si scoprì che facevano esplicito riferimento all'attentato di Capaci da loro commesso. Dopo essere stato arrestato, Gioè si suicidò nella sua cella, probabilmente perché aveva scoperto di essere stato intercettato mentre parlava dell'attentato di Capaci e di alcuni boss, e quindi temeva una vendetta trasversale. Invece Di Matteo e La Barbera decisero di collaborare con la giustizia e rivelarono per primi i nomi degli altri esecutori della strada. Per costringere Di Matteo a ritrattare le sue dichiarazioni, Giovanni Brusca, Leo Luca Bagarella, Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro decisero di rapire il figlioletto Giuseppe, che venne brutalmente strangolato e sciolto poi nell'acido dopo 779 giorni di prigionia. Nonostante ciò, Di Matteo continuò la sua collaborazione con la giustizia. Si trattò però della prima indagine giudiziaria in Italia in cui si applicò l'analisi del DNA in ambito forense. Nei giorni successivi alla strage, gli investigatori trovarono su una collinetta sovrastante l'autostrada numerosi mozziconi di sigarette lasciati per terra dai presunti assassini. A seguito di analisi comparativi sulla saliva condotte dalla DIA in collaborazione con un team dell'FBI americana inviato appositamente in Italia, bene, il DNA estratto risultò compatibile con quello di due indagati principali, La Barbera e Di Matteo. Per la prima volta in un'inchiesta sulla mafia, una intercettazione ambientale a carico di due mafiosi che vivevano come clandestini, anche se non formalmente ricercati, rappresenta la svolta dell'indagine sull'attentato di Capaci. Francesco Gratteri, all'epoca in servizio presso il centro operativo della DIA di Roma.
8: Fu fatto un monitoraggio, diciamo, un'analisi del traffico telefonico che aveva impegnato una cella che comprende praticamente la zona del delitto dell'attentato, quindi sono stati raccolti dei dati. Quei dati sono stati ovviamente incasellati, cioè congelati per un certo momento, acquisiti e messi da parte. Si è ricorsi, diciamo, ecco, alla utilizzazione di quel dato dopo che vi sono state altre indicazioni che erano state raccolte diversamente a Liunde, diciamo, sulla partecipazione di un gruppo di mafiosi che aveva direttamente partecipato all'attentato, insomma. Mi riferisco a quanto si oggetto di una intercettazione ambientale che, diciamo, è stata resa pubblica attraverso dei libri, degli scritti, dei documenti, un filmato fatto a carico di Nino Gioè, insomma, ecco, il famoso, la frase detta sull'attentatuno, insomma, diciamo, ecco. Questa fu storicamente la prima volta che si riesce ad acquisire elementi di prova su personaggi, su esponenti di Cosa Nostra che non siano dichiarazioni testimoniali, ma l'elemento di prova, diciamo, dalla voce, dalla bocca dell'interessato.
0: Nella seconda parte di questa puntata, il lato oscuro della verità racconterà i punti rimasti in ombra sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, soprattutto i gravi depistaggi.
9: Il lato oscuro della verità. Sono le 15:27.
10: Radio Podcast, il meteo.
11: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte, cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
12: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Come è andata a finire? La giustizia ha fatto il suo corso sulle stragi del 1992 che hanno colpito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Molti anni dopo, quel cratere sull'autostrada di Capaci è ancora una voragine piena di misteri. La sera del 23 maggio 1992, un camionista telefonò al numero verde dell'Alto Commissariato per la lotta alla mafia. Ieri, diceva, c'erano tre operai che stavano lavorando proprio lì dove hanno ammazzato il giudice Falcone, disse. E mi è sembrato strano perché erano le 19:30 e poi avevano una tuta giallina troppo pulita per essere un fine settimana. Una testimonianza importante. La telefonata fu inviata subito alla procura di Caltanissetta che la fece trascrivere, ma non venne fatto nessun altro approfondimento e il verbale è rimasto in un archivio. E adesso le parole di quel testimone, dimenticato oppure forse rimosso, rilanciano il mistero. Chi c'era davvero sull'autostrada Punta Raisi di Palermo per preparare e realizzare l'attentato che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, i poliziotti Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani? Anni dopo sono ancora tanti i punti oscuri di una strage che ha segnato la storia d'Italia. Nonostante tre degli esecutori materiali che si sono trasformati in collaboratori di giustizia, come Giovanni Brusca, Gioacchino La Barbera e Santino Di Matteo, abbiano assicurato che non c'erano presenze esterne nel comando messo in campo dalla cupola mafiosa diretta da Totò Riina, ma i dubbi restano e sono fissati nelle stesse sentenze che hanno condannato mandanti ed esecutori di Cosa Nostra, e la magistratura continua ad indagare. La procura di Caltanissetta e la procura nazionale antimafia scavano dentro vecchie piste e nuovi spunti. Si prova a dare un'identità al DNA femminile estratto dal guanto ritrovato accanto al cratere subito dopo la strage. Si indaga ad esempio sull'utenza del Minnesota chiamata 2 ore prima dell'attentato da Antonino Gioè, il mafioso che poi si impiccò il 28 luglio 1993 nel carcere di Rebibbia, altro episodio avvolto da troppi misteri. L'FBI ha comunicato che l'utenza fissa era installata in una residence di Maplewood, ma chi c'era in quell'appartamento? Gioè, uno dei componenti più autorevoli del comando di Capaci, utilizzava un telefonino con un'utenza fantasma, ovvero un numero che all'epoca non era stato ancora assegnato in modo ufficiale. Già durante le prime indagini era emerso che il trucchetto era stato reso possibile da qualcuno all'interno di un'agenzia SIP di Roma Nord, da sempre al centro di molti sospetti per collegamenti con ambienti dei servizi segreti. I magistrati provano anche a dare un volto ad una figura misteriosa a cui ha fatto riferimento Gioacchino La Barbera. Ha detto: mentre stavamo mettendo da parte l'esplosivo per l'attentato a Falcone in una villetta di Capaci, notai una persona che non avevo mai visto. Arrivò con Antonino Troia, il capomafia di Capaci, e parlò pure con Raffaele Ganci, il capomafia della Noce. Non ho più visto quella persona. Un altro filone di indagine legato alle parole pronunciate in carcere da Totò Riina, intercettato dai PM dell'inchiesta Stato Mafia, diceva al compagno dell'ora d'aria: abbiamo incominciato a sorvegliare, andare a venire da lì, aeroporto, cosa, abbiamo provato a Tinghite in abbondanza, siamo andati a Roma, non ci andava nessuno, non è a Palermo, fammi sapere quando arriva in questi giorni qua. L'intercettazione è disturbata, alcune parole non si riescono a comprendere. Andammo a tentoni, prosegue il padrino, fammi sapere quando prende l'aereo. Chi fece sapere al comando di Riina quando Falcone aveva preso l'aereo di Stato allo scalo romano di Ciampino per arrivare a Palermo? Nessun pentito ha saputo dire. Doveva tornare in Sicilia il venerdì, la scorta era già stata allertata. Poi, all'improvviso, un impegno della moglie fece slittare al giorno dopo il ritorno a casa. Chi c'era davvero capace? I mafiosi condannati nascondono qualcosa? Forse era operativo un alto comando riservato? Dopo la strage arrivarono diverse segnalazioni di operai lungo quel tratto di autostrada. Nel processo Capaci bis, ad esempio, la procura di Caltanissetta è tornata a sentire l'ex funzionario della squadra mobile Roberto Di Legami, che si era occupato di verificare le testimonianze. Una in particolare è arrivata dal cognato dei generali Dalla Chiesa. L'ingegnere Francesco Naselli Flores aveva riferito di aver visto due persone sul ciglio della strada dietro ad un Ducato bianco intorno a mezzogiorno del 22 maggio, il giorno prima dell'attentato. I magistrati hanno detto che erano gli operai della Iter Cooperativa Ravennate che stavano realizzando la nuova aerostazione. L'allora direttore tecnico della cooperativa ha detto in aula che gli operai facevano la spola con Palermo attraverso furgoni bianchi tra le 7.30 del mattino e le 17 del pomeriggio. Il caso è stato chiuso, ma adesso quella testimonianza parla di una presenza in autostrada alle 19.30 e quegli operai segnalati dal camionista non vengono descritti come di passaggio, ma al lavoro. Uno di loro aveva tra le mani un oggetto cilindrico grande una quarantina di centimetri, disse il testimone. L'ho visto che scendeva verso la Scarpatina. Chi erano questi uomini? E perché non fu rintracciato il testimone? Questa telefonata non ci fu mai passata, dice il dottor Di Legami. È la prima volta che ne sento parlare. Avremmo fatto tutte le verifiche, come in tutti gli altri casi che ci sono stati segnalati. Eccolo qui. Uno dei misteri di Capaci. Per troppi anni una testimonianza così importante è rimasta dentro i faldoni, quelli che raccolgono la consulenza dell'esperto informatico Gioacchino Genchi. A lui i sostituti procuratori di Caltanissetta Carmelo Petralia e Pietro Vaccara diedero l'incarico di trascrivere la telefonata. La mia attività riguardava i computer di Falcone, ricostruisce Genchi. Ci vennero date anche alcune audiocassette da trascrivere, ma poi il racconto del testimone rimase chiuso in un cassetto di quella procura che da lì a qualche mese avrebbe finito per costruire un altro mostro, il falso pentito Scarantino. Ancora oggi emergono altri protagonisti, a lungo rimasti insospettabili. E uomini che per anni hanno scelto il silenzio. La storia della nostra Repubblica continua a essere riscritta, scritta e riscritta, e ora è sempre più evidente come nelle stragi del 92, così come quelle poi successive del 93, che vedremo in un'altra nostra puntata del lato oscuro della verità, ci sia la mano di mandanti esterni. Il programma di inchiesta Report ha mostrato, ad esempio, recentemente l'informativa redatta dall'allora capitano dei Carabinieri Gianfranco Cavallo, dove si segnalava la presenza di Stefano Delecchiaia Capaci in cerca di esplosivo poco prima della strage. Una informazione da un grande valore investigativo, ma incredibilmente non approfondita dai Carabinieri. Come mai? Solo oggi, rileggendo la storia, capiamo come per individuare i responsabili degli anni più bui della nostra Repubblica occorra tenere in considerazione gli elementi ricorrenti di un sistema al cui interno operavano uomini della destra, eversiva, massoni, uomini dello Stato e ovviamente mafiosi. Non è storia vecchia oggi che la legislazione messa a punto per combattere la mafia proprio da Falcone e Borsellino viene messa a dura prova e da ogni lato si moltiplicano i tentativi di riscrivere il periodo stragista e i suoi responsabili. Così si moriva a Palermo, soli, senza la protezione morale dello Stato che si serve, senza neanche il tempo di vivere, senza un saluto, senza aver chiuso l'ultima pagina di un'inchiesta, soli e minacciati, lavorando e basta, soli, semplicemente soli. Ma resta la memoria. Piero Grasso, ex presidente del Senato e per molti anni uno dei punti di snodo dell'antimafia italiana.
13: Lui non amava certamente le polemiche, non gli facciamo un bel contributo alla memoria. Lui ha sempre detto, pensato che la mafia non può vedere divisioni politiche, la lotta alla mafia non può avere colorazioni politiche, non può essere di destra e di sinistra, perché la mafia incide sui valori principali dei cittadini, la libertà, la democrazia, bisogna, e quindi la giustizia. Quindi questo pensava Falcone, la mafia è eclissi di legalità e penso che tutti i partiti politici, tutti i cittadini non possono che tendere a questi valori, che sono valori che però devono essere sentiti, perché altrimenti diciamo non si fa un buon servizio alla memoria di Giovanni.
0: Antonino Ingroia è stato uno dei collaboratori più stretti di Paolo Borsellino.
14: Il 92 è quella stagione terribile delle stragi, diede l'impressione di uno Stato impotente, di uno Stato piegato e di una mafia fortissima e invincibile. Questo gettò nello sconforto tutti gli italiani, ma nel contempo determinò una reazione di tutta la comunità nazionale, prima di lo sdegno, la rabbia, ma anche la reazione civile, il coraggio e una forte richiesta di reazione da parte dello Stato. Quella reazione da parte dello Stato ci fu una reazione corale, collettiva, a tutti i livelli, di tutte le istituzioni, non solo quelle giudiziarie e di polizia, ma anche parlamentari, governative. Vi fu un impegno, direi, a 360 gradi, sicuramente, direi senza precedenti, che si tradusse in un'azione concreta, misure legislative all'altezza dello scontro, misure di tipo amministrativo, di impiego di uomini e mezzi, che determinò una sorta di vero e proprio circolo virtuoso tra Stato e società civile che si ritrovarono unite nel contrasto alla mafia. Questo determinò quella fase che prima dicevo, una fase di grandi risultati, importanti, sia sul piano repressivo sia sul piano anche della sensibilità, della coscienza antimafia, di un recupero di legalità in terre che erano afflitte dal vero e proprio controllo della mafia, che si tradusse poi in risultati operativi importanti come la cattura di tantissimi latitanti di mafia importanti nel breve volgere di qualche anno, da Dottor Riina in poi l'elenco sarebbe lunghissimo, l'individuazione dei responsabili di quelle stragi che furono processati e molti di questi già condannati.
0: Anna Maria Palma, ex PM di Caltanissetta, racconta i tanti buchi neri delle indagini, sulle stragi del 92.
15: Devo dire che sono rimasti non sufficientemente esplorati alcuni aspetti di questa strage. Mi riferisco sia ad alcune fasi esecutive che ancora oggi ci sono sconosciute, sia agli scenari esterni all'organizzazione mafiosa che sono rimasti soltanto forse delineati o addirittura insufficientemente delineati. Sono rimasti molti aspetti oscuri ancora oggi. Io ritengo che questa strage di Via D'Amelio sia stata una strage per certi versi diversa da quella di Capaci. Le do un'indiretta conferma riferendo che uno dei principali collaboratori della strage del dottore Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, in realtà prima di parlare del suo coinvolgimento in questa strage ha atteso ben 4 anni. Quindi ci sono stati degli aspetti peculiari particolari che hanno creato delle grosse difficoltà investigative, difficoltà che invece non si sono incontrate nel chiarire quantomeno appunto nei suoi aspetti generali e anche esecutivi la strage di Capaci. Io sono andata via da Caltanissetta e so che i colleghi continuano a lavorare. Voglio sperare che riescano a capire che cosa è effettivamente successo, anche se non sono particolarmente ottimista, perché come lei ben saprà l'introduzione l'anno scorso della nuova legge sulla collaborazione ha di fatto quasi vanificato questo strumento che per noi era fondamentale e per certi versi decisivo.
0: Borsellino comprende che il punto più debole delle cosche mafiose è il consenso.
16: Uno dei maggiori punti di forza dell'organizzazione mafiosa è il consenso. È il consenso che circonda queste organizzazioni e che contraddistingue queste organizzazioni da qualsiasi altra organizzazione di criminalità organizzata. Se i giovani oggi cominciano a crescere e a svilupparsi, a diventare adulti, non trovando naturale di dare questo consenso all'organizzazione mafiosa o di ritenere che con essa si possa convivere, certo non si possono fare i discorsi vinceremo fra 2 anni, vinceremo fra 3 anni. Io penso che se questo atteggiamento dei giovani di oggi viene alimentato ed incoraggiato, non sarà possibile che le organizzazioni mafiose, quando questi giovani saranno coloro che regoleranno la società in cui vivranno, non presteranno più a questo genere, a questo consenso, che purtroppo la generazione che ora alla mia età probabilmente diede e dà ancora in misura notevole all'organizzazione mafiosa, in misura notevolissima.
0: Falcone, come Borsellino, aveva capito che seguendo l'odore dei soldi sarebbe giunti al cuore del sistema criminale, ma senza l'apporto dei pentiti il cammino sarebbe stato ancora molto lungo.
17: Questo fenomeno, sicuramente nuovo per le sue dimensioni nella storia della criminalità in Italia, ha aperto una breccia importante nel muro dell'omertà, finora ritenuto impenetrabile, e ha provocato seri contraccolpi all'interno delle strutture criminali, facendone vacillare la carica intimidatrice ed incrinando antichi assetti di potere. La potenzialità dirompente del pentitismo è stata immediatamente percepita, con la consueta tempestività, dalle organizzazioni criminali, che hanno reagito con una lunga serie di intimidazioni e di feroci vendette.
0: Ma qual è stato il rimpianto maggiore di Giovanni Falcone nella sua lotta alla mafia?
18: Il rimpianto è di essere stati ad un passo da una svolta epocale e di non essere riusciti a farlo. Questo per tutta una serie di fatti, di errori, di volontà altrui. Però a un certo punto quello che doveva essere il primo passo di una forte avanzata contro la mafia poi si è disperso in tanti rivoli, in tante pastoie, in tanti contrasti.
0: Scriveva Giovanni Falcone: un uomo fa quello che è il suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli, le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana. Gli uomini passano e le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Non è retorico né provocatorio chiedersi quanti altri coraggiosi imprenditori, uomini delle istituzioni, dovranno essere uccisi perché i problemi della criminalità organizzata siano finalmente affrontati in modo degno di un paese civile. Il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Credo dovremmo ancora per lungo tempo confrontarci con la criminalità organizzata di stampo mafioso, per lungo tempo, non per l'eternità, perché la mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una sua fine. Si muore generalmente perché si è soli e perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello

0: dimenticare.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
3: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte, cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: sei. Sono le 16 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 17.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera e benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre, accanto a me, mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo.
4: Benvenuto. Che saluta, buonasera.
3: E oggi ci ha raggiunto Lara Giovannelli. Buonasera.
5: Buonasera, grazie.
3: Allora, chi è Lara Giovannelli innanzitutto? Classe 70, lavora a Milano come consulente tecnica di una grande azienda, fa parte del gruppo della trasgressione dal 2022. Lara Giovannelli è laureata in psicologia e quindi credo che questa sia, Lara, una delle ragioni per cui hai deciso di aggregarti, di legarti in qualche modo al gruppo della trasgressione.
5: Sì, io sono una, diciamo, mi definisco una donna delle grandi aziende, perché ho sempre ricoperto ruoli come responsabile del personale, quindi ho sempre gestito le risorse umane. A un certo punto ho sentito il desiderio per, diciamo, chiudere la mia formazione di iscrivermi a psicologia del lavoro e delle organizzazioni. E quando ho terminato il corso di laurea, questo corso di laurea mi ha dato talmente soddisfazione che ho ritenuto che potevo procedere con l'iscrizione all'albo degli psicologi. E ho cercato un ente che mi accogliesse in qualità di tirocinante e, facendo una ricerca, ho incontrato il gruppo della trasgressione.
3: Quindi si deve al web il fatto che tu sia arrivata al gruppo della trasgressione?
5: Per me sì, cioè la mia ricerca è stata sul web. E quindi entro a far parte come tirocinante al gruppo della trasgressione, che dura 12 mesi. Ho fatto 1000 ore a fianco del professor Aparo nelle diverse carceri mentre lo svolgo c'è una svolta, c'è proprio una direi una rivoluzione dentro di me che mi porta a interessarmi meno all'organizzazione del lavoro e di più alla devianza, che incomincio a vedere non più come un'etichetta ma come un fenomeno. Inoltre, la domanda che spesso viene fatta all'interno del gruppo, che mi colpisce, è: la persona che abusa vive dei sentimenti utili alla distruzione della vita degli altri e della propria vita? E studiarli a che cosa ci può servire? Che ruolo può avere informazioni su questa dinamica? Ecco, questa domanda, che poi la domanda che viene fatta, è stata fatta anche ieri nel gruppo della trasgressione di San Vittore, mi ha portata a volermi interessare sempre di più di questo progetto, di questo lavoro, perché è un lavoro clinico che viene svolto all'interno del carcere, tant'è che mi sono iscritta alla scuola di psicoterapia psicoanalitica a Milano per rafforzare le informazioni che ho grazie al lavoro col professor Aparo, che insomma non è un curriculum che posso trovare in tutte le università, perché 46 anni di carcere, di cui 37 come esperto in psicologia ex articolo 80 dell'ordine penitenziario, 14 anni di consulente nel SERD, mi fanno pensare che insomma posso rafforzare la mia formazione e essere di utilità con le mie capacità all'interno del gruppo della trasgressione, quindi psicologa all'interno del gruppo della trasgressione.
3: Professore, devo dire, lavorare su giornale radio e fare una trasmissione di questa natura, trasmissione che poi si può ascoltare anche sul sito www.giornaleradio.fm. Lo ricordo naturalmente per chi ci ascolta e vuole eventualmente riascoltarci quando non siamo direttamente in onda. Mi fa pensare, dopo aver ascoltato questa introduzione di Lara Giovannelli, che il gruppo è diventato qualcosa di, come dire, culturalmente più rilevante nel tempo per il lavoro che è stato svolto. Diceva la dottoressa Giovannelli che ad un certo punto, insomma, il suo modo di vivere il gruppo è cambiato via via che lo frequentava. Lei ha parlato di una svolta. Il che significa che evidentemente entrare a contatto con coloro i quali hanno vissuto la devianza significa entrare in relazione con il proprio profondo, cioè con la parte più profonda di sé, con quei sentimenti che forse noi stessi, che non apparteniamo al mondo della devianza, però vogliamo nascondere o che forse abbiamo paura di guardare negli occhi.
4: Sì, una delle cose che faccio è che mi adopero affinché le persone che vengono in carcere e che incontrano i detenuti si servano di quello che ricavano dalla esperienza, dalla storia dei detenuti per conoscere parti di sé. Evidentemente Lara Giovannelli, questo mio obiettivo l'ha accolto, anzi ora che ci penso ricordo che in uno dei gruppi dei primissimi anni lei ha raccontato anche qualcosa di sé, per cui dichiarava in quella circostanza una sua fragilità, un suo cedimento che inquadrava criticamente, questo dopo aver ascoltato le vite di alcune persone detenute chiaramente che avevano raccontato di sé. In sintesi, per me la devianza, l'esperienza deviante è una specie di microscopio per decifrare dentro se stessi le parti più o meno problematiche, più o meno fragili, che possono motivarci al compromesso. Nel caso del detenuto, questo compromesso, strada facendo, diventa reato. Nel caso delle persone che vivono una vita meno burrascosa, il compromesso magari risulta contenuto senza troppi disastri.
3: Lara, vorrei chiederti innanzitutto qual è stato il tuo impatto con il mondo del carcere quando lo hai visto dentro. Cioè, qual è stata la differenza tra quello che sentivi dire quando ne leggevi sui giornali o ne vedevi eventualmente parlare in televisione e che cosa invece ha significato per te poi viverlo dal di dentro. Che idea ti sei fatta oggi del carcere? Ritieni che questo tipo di esperienza debba avere in qualche modo dei duplicati, che debba essere eventualmente replicata? Ritieni che ci siano delle aree di intervento in cui invece magari bisognerebbe in questo momento adoperarsi? Qual è il tuo vissuto rispetto all'idea del carcere?
5: Ma dunque, la mia opinione prima di entrare in carcere era una non opinione, perché di carcere non si parla, se ne parla poco perché vuol dire parlare con una parte mediocre dell'essere umano e spesso questa parte forse anch'io non la volevo vedere, e invece ne sono entrata in contatto, come diceva il professore un attimo fa, perché attraverso la narrazione di queste storie sbagliate mi sono incontrata, ho avuto una rilettura di una situazione che avevo incontrato nel mondo del lavoro. E quindi l'impatto personalmente è stato molto forte. Ci sono stati dei momenti che, mentre facevo il tirocinio, avevo il desiderio di abbandonare, perché la quantità di movimento interno che avevo, che vivevo, mi faceva sentire molto fragile, incapace di reggere tutta questa profondità, questa complessità. Oggi, a distanza di 4 anni, io partecipo a tutti i gruppi del gruppo della trasgressione, proprio per, come ho detto prima, perché voglio formarmi. Sono, diciamo, più capace, forse ho sviluppato un minimo di resilienza emotiva, quindi mi faccio trascinare meno nel fondo, ma sono sempre toccata da queste storie dove... Attenzione, non sto dicendo che il gruppo della trasgressione o il mio comportamento all'interno del gruppo della trasgressione è consolatorio, non è questo il mio atteggiamento, però è un atteggiamento che si mette in ascolto, in un ascolto che vuole comprendere, vuole capire, perché proprio attraverso questo lavoro clinico che viene fatto, questo rileggere attraverso i racconti che fa il detenuto, che si può scrivere la terapia. Mi spiego meglio. Molti detenuti chiedono al professore: ma io sono malato? Ma perché io ho fatto questo? Se proprio hanno la necessità di essere guidati in questo percorso di conoscenza. Altri invece hanno bisogno di essere sollecitati, invitati, e il lavoro che viene fatto al tavolo da tutti i componenti del gruppo, me compresa, che hanno la responsabilità di condividere i propri pensieri, le proprie riflessioni, per dare modo alle persone di accendere dei processi di rettura, di revisione del loro reato, fa in modo che questa domanda emerga. Se ricordo bene, l'ultima domanda che mi hai fatto è: dove vedo delle aree di intervento all'interno del carcere? Non sono abbastanza esperienziata per rispondere a questa domanda. Posso dire, per quello che ho visto io, che un intervento è quello che fa il lavoro del gruppo della trasgressione, perché è un lavoro che non si limita a prendersi cura, a studiare, perché poi è un'aula universitaria dove vengono invitati personaggi universitari, cioè professori universitari, critici d'arte, professionisti, quindi portiamo all'interno del carcere la bellezza, la cultura. E la cultura, per come la sto intendendo io, è conoscenza, e la conoscenza ti porta alla libertà, e alla libertà ti porta alla responsabilità. Quindi siamo tutti invitati a... Io l'ho un po' soprannominata non più la psicologia della devianza, ma la psicologia della responsabilità.
3: Però, professore, psicologia della responsabilità. Lara diceva, ad un certo punto mi sono resa conto che diventa un modo di scavare dentro di sé, no? Di scendere nel profondo, e ho dovuto sviluppare, ha detto, una resilienza emotiva per non esserne in qualche modo travolta, ma ha parlato appunto anche di bellezza. La bellezza produce conoscenza, la conoscenza genera libertà, una libertà prima di tutto interiore. È questo quello che vivono i detenuti nel momento in cui incontrano il gruppo della trasgressione, e quindi l'elemento dialogico, la dialettica, il confronto come scambio emotivo che permette di diventare adulti laddove i detenuti non sono riusciti a sviluppare un processo di responsabilità interiore per ragioni che attengono all'appartenenza sociale, alla condizione in cui hanno vissuto.
4: Un piacere, un convegno di moltissimi anni fa, 15 anni fa, 18, l'avevo chiamato il piacere della responsabilità. Oh, responsabilità è un termine che, insomma, se uno chiede in giro responsabilità per un gran numero di persone, si abbina a peso, se non proprio a fastidio, però comunque a peso, a difficoltà, a sopportazione. Però quello che vado capendo in questi tanti anni di carcere è che in effetti il cittadino che collabora, il cittadino che ti aiuta a crescere è la persona per la quale l'esercizio della responsabilità è un piacere invece che un peso. Poco fa Lara parlava di bellezza, questo diceva. All'interno del gruppo quello che cerco di ottenere è che tra persone che vengono a far tirocinio, persone detenute e persone che, come abbiamo visto in altre puntate, sono familiari di vittime di reato, si produca una collaborazione che in definitiva, numero uno, genera in tutti piacere, perché tutti si sentono proprietari, artefici del risultato, e questa cosa dà una sensazione di bellezza, non ci si sente straniere l'uno all'altro, e questo dà la sensazione di star bene, motivo per cui dico il piacere della responsabilità. Poi, come diceva Lara prima, responsabilità e libertà sono due termini inseparabili, però io aggiungerei che se si cerca di costruire le condizioni perché la responsabilità sia un piacere, le cose facilmente vanno meglio.
3: Lara, c'è una cosa che mi ha colpito di te. Nelle scorse puntate noi abbiamo avuto ospite qui un detenuto che sta finendo di scontare la sua pena, Ignazio Marrone. E il giorno in cui Ignazio è venuto qui in studio, sei stata tu ad andare a prendere lui direttamente in carcere e lo hai accompagnato qui in radio da noi. La cosa mi ha molto colpito, perché innanzitutto per il sottoscritto che osserva questo fenomeno, io ho notato che innanzitutto per fare un passo così importante, cioè andare fino alle porte di un carcere, prendere un detenuto, accompagnarlo fino alla radio per registrare una trasmissione che poi ha anche un significato non solo simbolico ma concreto di maturazione di un processo di coscienza che il detenuto naturalmente vive nel momento in cui entra a far parte di un consesso civile in cui si elabora il tema della devianza. Ma a me ha colpito il fatto che tu sia andata sola, che sei andata fino lì a prenderlo e sei venuta con lui fino qua. L'ho percepito come un atto di fiducia verso la vita e un atto di fiducia verso il detenuto, è come dire una partecipazione emotiva pienamente compiuta di maturazione, di consapevolezza che il tuo ruolo oggi è di supporto e di sostegno e di crescita per chi sta intraprendendo un percorso di fuoriuscita dalla devianza. Come sei arrivata fino a questo punto?
5: Ma un po' di cose da dire. Innanzitutto voglio dire che non sono la sola che fa questa attività, altre mie colleghe, altre mie amiche colleghe l'hanno fatto prima di me, poi ci cambiamo un po' i ruoli, quindi adesso in questo momento sono io che mi occupo dei trasferimenti delle persone che stanno in carcere. Come ci sono arrivata? Allora, innanzitutto le persone che io vedo al gruppo con il professore sono una piccola percentuale del carcere, questa cosa non l'ha già detto qualcuno prima di me, io la voglio ribadire. e quindi il lavoro che viene svolto lì io lo svolgo da 4 anni, come ti dicevo, in modo costante, continuo, e ho avuto modo di conoscerlo, Ignazio, ma non solo Ignazio, anche altri detenuti, ma stiamo parlando di Ignazio, quindi ho sviluppato con lui non solo un'alleanza ma anche un'amicizia, perché nel momento in cui io conosco la storia della persona che sta in carcere, ne individuo gli ingredienti che l'hanno portato a scivolare su questo terreno mediocre, io riesco a identificarmi in questa situazione e penso che avrei potuto anche io avere quel tipo di opportunità verso il mondo della devianza, o non opportunità, verso una vita come quella che io oggi vivo, e questo mi sprona, mi dà proprio una spinta a contribuire a far conoscere questa realtà al mondo esterno, quindi la possibilità di venire in una trasmissione radiofonica a spiegare quali sono gli elementi che ti portano al mondo della devianza e quali sono poi invece quelle strade che ti portano a ritornare a respirare un futuro insieme agli altri, lo ritengo molto importante.
3: Senti, nel momento in cui la gran parte delle persone invece maturano una consapevolezza opposta, cioè che il detenuto sia sostanzialmente un reietto da chiudere in gabbia e da tenere perennemente dentro per non farlo uscire mai, no? Questo declina attraverso il tuo atteggiamento invece un rapporto di empatia che evidentemente la gran parte delle persone non ha. Da che cosa è dipesa questa mancanza di empatia?
5: Ma io credo che le persone, almeno gran parte delle persone che conosco io nel mondo del lavoro, perché io arrivo da lì, abbiano talmente tante difficoltà personali nel vivere in questo mondo molto complesso, molto liquido, purtroppo, che impegnare la mente a comprendere degli aspetti così complessi, così profondi, che richiedono tempo, perché il nostro lavoro è un lavoro di lentezza, ecco, è come dire, è troppo complicato, io questa cosa qua non me ne voglio occupare, quindi frettolosamente e anche penso anche per sopravvivenza meglio non occuparsene, meglio non sapere.
3: Professore, abbiamo ancora un paio di minuti, 3 minuti, senta prof, Lara ha citato Zygmunt Bauman, noto sociologo, quando lei ha parlato di società liquida, e ha parlato della necessità della lentezza che a me ha ricordato invece Milan Kundera. Le domando, la società, diciamo la collettività, ha paura di guardarsi nel profondo perché un processo di autentica riflessione su se stessi richiede un tempo lungo per arrivare a capire chi siamo davvero, e di conseguenza questo tipo di lavoro che lei fa viene visto con timore perché richiede o richiederebbe responsabilità da parte di chi comincia a guardare dentro se stesso, comprendendo, diciamo, gli aspetti positivi ma anche i propri limiti?
4: La cosa più breve che riesco a dire, vista la complessità della domanda, è la seguente. Piace pensare, perché è più facile, che ciascuno di noi decide sulla propria vita come un atto di volontà che nasce dentro di noi, punto. Per quanto mi riguarda, la mia visione della vita e in particolare il mio coordinamento del gruppo della trasgressione fa invece riferimento al fatto che le nostre decisioni sono il risultato di emozioni che si strutturano e si consolidano nel tempo. Di fatto qualsiasi decisione un uomo adulto prenda, questa decisione non è la conseguenza del fatto che 10 minuti prima ha deciso di mettere la cravatta blu invece che quella rossa. Magari per la cravatta effettivamente 10 minuti prima ma le cose serie sono il risultato di una stratificazione di stati d'animo, di emozioni, di relazioni che portano le persone a fare questo piuttosto che quest'altro. Al gruppo della trasgressione, dunque, la lentezza intesa come la stratificazione delle emozioni che generano amicizia, intesa, collaborazione, alleanze, è normale che richieda molto tempo. Per cui lei, cioè Lara, quando accompagna un detenuto con l'ergastolo che sta da 30 anni in carcere senza mai uscire, e succede di frequente, lei non sta correndo nessun altro rischio rispetto a quello che si corre quando con un amico si fa qualcosa. E come si diventa amici? Facendo progetti insieme, sudando insieme per raggiungere un obiettivo.
3: E su questo ci fermiamo, facciamo un attimo di pubblicità, poi rientriamo in studio.
0: Sono le 17 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
6: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte, cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci, bentornati. Delitto e castigo, il professor Aparo qui accanto a me, qui su Giornale Radio, la Radio Libera di Informare. Con noi oggi Lara Giovanelli. Lara ci sta raccontando la sua esperienza all'interno del gruppo della trasgressione, i suoi rapporti con i detenuti. Su questo, Lara, volevo farti una domanda in modo particolare. C'è qualcosa che ti risuona dentro quando tu ti relazioni con loro? Cioè, quando ascolti i racconti che fanno della loro vita, del loro passato, i detenuti, quel movimento di cui tu hai parlato dentro te stessa ti risuona al punto da farti riecheggiare, farti vedere forse o far riaffiorare dentro di te qualcosa che in parte, in modo magari più limitato, hai vissuto anche tu nella tua gioventù?
2: Ah beh, sì, assolutamente. Io ho sempre pensato che il gruppo della trasgressione è un gruppo psicoterapeutico, quindi tutte le persone sedute al tavolo ascoltano, molte esprimono i loro pensieri non solo a parole ma anche attraverso gli scritti. Io tendenzialmente ascolto di più e parlo di meno, perché spesso sono in viaggio con me stessa, sento queste fragilità, sento parlare di inadeguatezza, sento parlare di insegnanti cattivi. E sì, Max, mi riecheggiano queste situazioni. E la fortuna di trovare poi una persona nel tuo percorso, soprattutto quando hai tra i 12 e i 14 anni, questa autorità credibile di cui si è parlato già precedentemente, è sicuramente un appiglio molto importante, perché ti permette di stare in equilibrio, di non perdere quota. Quindi sì, mi riconosco nelle loro narrazioni, nei loro racconti, ma sono stata fortunata ad avere delle guide che mi hanno tenuta in piedi.
1: Professore, quello che sta raccontando Lara in qualche modo si riaggancia anche al concetto della leggerezza. Una leggerezza che ricorda quella di Calvino, il planare dentro se stessi con la capacità di poter finalmente mettere radici dentro di sé. Però io volevo porle una domanda, cioè il carcere oggi, per come viene declinato dalle nostre istituzioni, salvo qualche raro caso cui ascrivo evidentemente anche il gruppo della trasgressione, è ancora lontano dal riuscire pienamente a rendere plausibile il recupero di un detenuto ad una coscienza rinnovata, ad una coscienza di conseguenza che cambia? Cioè, siamo ancora, platonicamente parlando, dentro quella caverna in cui noi vediamo riflesso all'esterno qualcosa che non ci ha portati ancora ad uscire dalla caverna. Stiamo vedendo delle immagini che sono il riflesso di luci determinato da un fuoco interno che riflette delle luci all'esterno, ma noi non siamo stati ancora capaci di arrivare ad una piena consapevolezza del fatto che la pena dovrebbe riabilitare il detenuto e quindi aiutarlo a rendersi consapevole di quello che è stato e di quello che può diventare.
3: Siamo sempre, a me pare, sul difficile. Voglio dire che il carcere è caratterizzato, se tu vai a chiedere in giro alle persone che incontri, il carcere è caratterizzato innanzitutto dal fatto che chiude le persone dentro, come diceva Luigi Pagano, e in secondo luogo dal fatto che nei confronti di queste persone cerca di esercitare una pressione affinché le persone diciamo, giungano a rispettare le norme. Bene, io al gruppo della trasgressione non tengo conto di queste cose. Non nel senso che invito le persone a non rispettare le norme, ma nel senso che ritengo che il rispetto delle norme richiede una condizione emotiva che permetta al soggetto di vivere la norma non come una gabbia che ti costringe e che ti soffoca, ma di vivere la norma come una rete che permette una relazione costruttiva con gli altri.
1: La norma come un pezzo di te, perché nel momento in cui diventa parte di te, tu arrivi ad avere una coscienza e un processo di responsabilità che ti permette di essere libero.
3: La norma come un pezzo di te, io la sento una rete grazie alla quale noi abbiamo la possibilità di incontrarci, di riconoscerci, e non come una gabbia. Bene, intanto ho detto questo. Adesso aggiungo che dopo aver ribadito che non è che io sia nemico della norma, detto questo, dico che le persone che finiscono in carcere sono delle persone che invece hanno vissuto la norma come una gabbia soffocante. Dunque, io non lavoro e non mi aspetto che le persone, solo per il fatto che sono in carcere, decidono di reinterpretare la norma, fanno l'upgrade alla norma e la fanno diventare da gabbia rete, piattaforma per incontrarsi. Perché questo possa avvenire occorre il tempo di cui si parlava prima, ma occorre anche che il piacere della norma, l'amicizia con la norma, sia il risultato di un cammino che viene percorso insieme. Dunque, non c'è una autorità io per il detenuto, non sono una autorità che gli ricorda la norma, sono una persona che permette al detenuto di vedere gradualmente che noi per muoverci abbiamo bisogno di una rete, uno, due, che questa rete lui contribuisce a costruirla insieme con me e con gli studenti e con i familiari vittime di reato. A questo punto, come diceva Alessandro Crisafulli in uno dei nostri incontri precedenti, la norma diventa diciamo parte della tua cittadinanza, parte del tuo stare al mondo, perché diventa strumento per realizzare responsabilità e libertà in collaborazione con gli altri. Ora, non vorrei dire qualcosa di sgradevolmente retorico. Quello che voglio dire è che la norma tu non la impari, almeno questa è la mia opinione, non la impari da una autorità che ti ricorda l'importanza di rispettare le norme. La norma la impari da qualcuno che ti motiva ad una alleanza, ad un gioco-lavoro che progressivamente prende consistenza e diventa gratificante, ma nel momento in cui il gioco-lavoro diventa gratificante è lì che la norma nasce come tua esigenza e non come gabbia che ti impedisce di muoverti.
1: Guardi, prof, mentre lei diceva questo, a me è venuto in mente che la differenza che c'è tra una norma che diventa gabbia e una norma che diventa consapevolezza è la differenza che c'è tra coloro i quali abitano in un paese in cui il partito ti dice che devi avere quel comportamento, penso per esempio alla Cina, è un paese democratico in cui la tua appartenenza alla regola nasce dal fatto che l'hai condivisa perché ne senti i benefici dati dalla libertà che tu puoi porre in essere con i tuoi comportamenti, che contribuiscono allo sviluppo del paese e che di conseguenza danno a te un ruolo che fa sì che ciò che tu sei contribuisca allo sviluppo e al progresso della società a cui appartieni. C'è una differenza come tra il giorno e la notte, ho provato a spiegarla così per come io l'ho percepita. Lara, c'è una cosa che mi domando quando penso a te all'interno del gruppo, no? Tu ti sei mai sentita libera dentro il gruppo? O meglio, ti sei mai sentita libera dentro il carcere? Perché questa è una emozione che hanno riportato tanti detenuti, che paradossalmente, penso ad Antonio Tango, un altro degli ex detenuti che noi abbiamo avuto qui in studio, che ci hanno spiegato che si sono sentiti liberi per la prima volta quando hanno potuto stare dentro il mondo del carcere a riflettere su se stessi. Domando a te se anche tu hai percepito questo senso di libertà in un luogo in cui, insomma, fisicamente la libertà viene limitata.
2: Sì, mi aggrego a quello che ha detto già Antonio. Sì, io mi sento libera tutte le volte che faccio il gruppo della trasgressione, anche se il contesto in cui lo faccio non è, diciamo, il salotto di un posto ben arredato, ben climatizzato, quindi lasciando da parte per un momento le condizioni ambientali e focalizzandomi su quello che sento mentre sono al tavolo, tutte le volte che noi parliamo di un argomento che propone il professore, e vorrei dire che la chiacchierata non è una conversazione, è comunque una seduta terapeutica. Nel momento in cui si crea questa atmosfera dove le persone si crea un silenzio che sembra quasi innaturale, dove le persone sono in riflessione, dove le persone comprendono che possono smettere di agire e ricostruire un pensiero che hanno lasciato da parte, perché era più facile esprimersi con un'azione piuttosto che con un pensiero. Ecco, io in quel momento lì sento che c'è la costruzione di qualcosa insieme agli altri, quindi io la mia libertà è, vabbè, sicuramente la cura dell'altro, quindi occuparmi del benessere dell'altro. Per me la libertà è relazione con l'altro, e per me libertà è costruzione, quindi tutti questi progetti che il professore ci propone impone, forse non è la parola sbagliata, però comunque ci promuove di occuparcene insieme alle persone che sono in carcere. Ecco, questo ci mette in una condizione di costruzione e di conseguenza di libertà.
1: Professore, libertà intesa come occuparsi dell'altro, diceva Lara, no? Cioè, che in parte richiama quella che è, come dire, una declinazione della cultura cattolica del nostro paese, che comunque è attraversata anche da questa cultura, per fortuna non solo da questa, c'è anche una cultura laica, però l'occuparsi dell'altro come strumento anche della propria felicità. Che cosa deve fare una persona di conseguenza per, a suo giudizio, per riuscire a essere libero con queste modalità, cioè con la modalità di volersi occupare dell'altro? Che cosa spinge una persona a volersi occupare dell'altro, secondo lei?
3: Per esempio, la gratificazione di sentirsi riconosciuti, capaci di contribuire alla crescita degli altri. Non so, un insegnante va a scuola, non è che guadagna miliardi, però da cosa ricava gratificazione l'insegnante? Boh, dal fatto che si accorge che le persone alle quali lui dice le cose, spiega le cose in modo più o meno simpatico e comunque diciamo presentando se stesso come una persona credibile e affidabile, boh, questa persona vive il piacere di vedere crescere. E io vedo crescere i detenuti e gli studenti, e tutto questo è gratificante. Quindi non c'è nemmeno bisogno di pensare a grandi valori che vengono dal cielo. Basta pensare al fatto che l'essere umano sostanzialmente ha bisogno degli altri per sentire di valere qualcosa. Poi ci sono anche gli eremiti, però comunque sia, di fatto la nostra società è organizzata in modo che ognuno di noi, per star bene, ha soprattutto bisogno che qualcuno gli dica che grazie alla persona in questione ha acquisito qualcosa. Dunque, il carcere per studenti, ma anche per me che ho aperto il gruppo 28 anni fa, tendenzialmente mi dice questo. È diversa la situazione per gli operatori, che è un altro capitolo. Cioè l'operatore in definitiva è un'autorità, e fino a quando il carcere non capirà, non masticherà a fondo il fatto che chi è arrabbiato con l'autorità e chi commette reati è una persona arrabbiata con l'autorità. Arrabbiata è un eufemismo, con l'autorità. Fino a quando non si capisce questo, tendenzialmente si fa riferimento al fatto che la persona in 10 anni di carcere, in conseguenza di un tot di rapine che ha fatto, possa riflettere tra sé e se stessa e capire che deve comportarsi in modo diverso. Ma non è possibile comportarsi in modo diverso se la norma è una gabbia. La norma deve diventare qualcos'altro, e per farla diventare qualcos'altro ci vuole una autorità che possa essere riconosciuta come guida. Invece in carcere le autorità non vengono riconosciute come guide, ma come persone che emanano editti, norme, doveri.
1: Sa, prof, stavo pensando che in queste settimane noi abbiamo assistito a manifestazioni, scontri, no? E a un certo punto coloro i quali sono stati i protagonisti di questi scontri sono stati subito qualificati come terroristi. Certamente non sono soggetti che aderiscono alle norme nel momento in cui aggrediscono, per esempio, le forze dell'ordine. Io so che lei all'inizio della sua attività professionale all'interno delle carceri ha avuto rapporti anche con il mondo del terrorismo, quello rosso. Faccio proprio un inciso, esco, scusate, ma ne approfitto della sua esperienza. Coloro i quali si sono macchiati di reati contro lo Stato sparando quando, appartenendo alle Brigate Rosse per esempio, o ai nuclei comunque che facevano riferimento a quell'area, sparavano contro le istituzioni, avevano lo stesso elemento di partenza, cioè lo stesso rapporto problematico con la regola, con le norme, o l'adesione ideologica era qualcosa di diverso? Perché volevo capire cosa spinge oggi gruppi di ragazzi che non sono soltanto italiani, vengono anche da altre aree d'Europa, che si mescolano in una grande manifestazione pacifica e cercano lo scontro fisico con l'autorità costituita, cioè con la polizia. Perché avviene?
3: Una mia versione sintetica, certamente non esaustiva, sarebbe troppo presuntuoso considerarla tale, è la seguente. I terroristi che io ho conosciuto in carcere, 1981, 82, eccetera, erano persone che avevano in mente una società più equa e più diciamo attenta alle esigenze di chi è fragile, ma a mio giudizio non si rendevano conto che questo principio, da me oltretutto condiviso, cioè il principio per cui nella società di fatto non ci sono uguali opportunità per tutti, però questo principio loro l'hanno fatto diventare una norma fanatica, senza rendersi conto che il fanatismo con cui si rapportavano a questa norma era un fanatismo alimentato dal narcisismo loro, che poco aveva a che fare con le norme. Allora, tu vedi qualcosa di storto, lo vedi che è storto, hai una sensibilità per cui vorresti che le cose fossero meglio rispondenti a dei principi morali. Ma se questi principi morali, senza che te ne accorgi, li vivi impregnati del tuo narcisismo, potrà accadere che tu vuoi che il giusto o la tua idea del giusto giunga in 4:48 in un mondo dove la giustizia, per essere realizzata, occorre tempo, maturità che non è soltanto la maturità di chi decide, ma è anche la maturità di chi contribuisce alla crescita del mondo. Quindi io penso che l'EBR e altri gruppi abbiano peccato di narcisismo e di fanatismo, non di

0: La tua esperienza vissuta quindi oggi nel gruppo, in che modo ti ha cambiata, se qualcosa di te è cambiato da quando tu hai cominciato a far parte del gruppo? E se è cambiato qualcosa, che cosa è cambiato dentro di te?
1: Ma sicuramente sono cambiata, perché tutte le volte che entri in relazione con un'altra persona, questa interazione ti porta a una modifica di te stessa. Quindi io sono cambiata perché mi sento uno strumento a questo punto utile a poter contribuire alla prevenzione alla devianza, che è un aspetto che noi curiamo molto attraverso le attività che svolgiamo. Quindi io mi sento proprio, ecco, uno strumento utile a poter contribuire a questo scopo di prevenzione.
0: Sei un po' più felice? Hai scoperto attraverso il gruppo e attraverso il confronto con chi soffre, attraverso il confronto col dolore, la felicità? Che domandona a fine trasmissione.
1: Non so se la felicità è fare quello che faccio. Forse sì, sono felice. Sono felice a fare quello che faccio. Poi non so che cosa sia la felicità, sinceramente.
2: Lara Giovanelli, attraverso il gruppo, abbia una maggiore conoscenza di se stessa, una conoscenza di se stessa meno ingenua, il che non è che porti alla felicità, però probabilmente porta alla costruzione, o a spendere energie per una costruzione più realistica e abbordabile, mentre invece l'ingenuità tante volte porta a investire su obiettivi che sono poco realizzabili.
0: In chiusura la dico così: io quando mi sono relazionato con, e mi relaziono tutt'oggi con i detenuti, ho sempre vivo questo strano paradosso. Mi sento felice di sentire nella loro capacità di costruire qualcosa di nuovo dentro di sé la mia capacità di costruire qualcosa di nuovo dentro di me. E sento in questo un beneficio che talora nella società civile non sento allo stesso modo.
2: Se continui di questo passo, ti proporremo di entrare a far parte piena del gruppo della trasgressione.
0: Va bene, vedremo. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione. Grazie a Peter Bescapè, che ha gestito come sempre dalla console la nostra trasmissione. Grazie a voi per averci ascoltati. Vi ricordo, potete riascoltare la trasmissione su www.giornaleradio.fm, ma potete risentirla anche sui siti trasgressione.net e su vocidalponte.it, che sono i due siti dove trovate tutti i contenuti sviluppati in oltre 28 anni di lavoro del gruppo della trasgressione. Grazie della vostra cortese attenzione, a sabato prossimo.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: hate that it's true. I'm still in love with you.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 18 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte, cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: for you.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Oggi vi raccontiamo una storia italiana, quella di un professionista, di un uomo per bene, di un uomo di poche parole. È la storia dell'avvocato Giorgio Ambrosoli.

0: Nel 1971 la Banca d'Italia decide di investigare sulla banca privata italiana di Michele Sindona. Banchiere siciliano e finanziere emergente in Italia e negli Stati Uniti d'America. C'è il sospetto di gravi irregolarità e riscontri di esposizioni rischiose e pericolose. Nel 1974 la Banca d'Italia, che deve controllare la sana gestione delle banche, decide di intervenire sulle attività di Michele Sindona. Così l'allora governatore della Banca Centrale Guido Carli nomina l'avvocato Giorgio Ambrosoli commissario liquidatore della banca privata italiana di Michele Sindona. A Giorgio Ambrosoli giungono in quei giorni, diciamo così, amichevoli proposte di composizione bonaria, cioè di corruzione. Avrebbe dovuto avallare con la sua firma una supposta buona fede sulla gestione, evitando così le responsabilità penali di Michele Sindona e facendo pagare alla Banca d'Italia gli ingenti scoperti della banca privata. Lo avrebbe potuto fare, poiché sarebbe stato difficile contestare una sua eventuale parola difensiva, data la scelta fiduciaria dell'incarico. Ma Giorgio Ambrosoli non ci sta, non cede e tira dritto. Politici e finanzieri presentano intanto numerosi progetti di salvataggio della banca privata italiana, non solo giustificati da un'eventuale ripresa futura dell'istituto. Tendono cioè ad interrompere l'indagine, arginare la progressiva scoperta di tutto il sistema finanziario del banchiere siciliano ed evitare il crack della Franklin National Bank, la banca americana di Michele Sindona, che si trova in quel momento in una situazione assai più grave della banca privata italiana. Le indagini intanto proseguono in Italia e negli Stati Uniti d'America. Giorgio Ambrosoli conferma la necessità di liquidare la banca privata italiana e di riconoscere la responsabilità penale e civile di Michele Sindona. Vola in America ed esprime i suoi rilievi in una lunghissima deposizione davanti agli investigatori che lavorano sul crack della Franklin National Bank. Ma Michele Sindona nega tutto. Mai compiuto illeciti, dice più volte il finanziere.
1: Io posso affermarle senza tema di smentita che durante la nostra gestione, prima che entrassi in Banco di Roma, mai una sola lira è stata regolarmente trasformata in dollari dalla banca privata finanziaria. Quindi quel marchingegno, questa è la parola che hanno usato quei giornalisti, di cui si parla, non può esistere, non è esistito, non può esistere, la banca privata non ha mai fatto questa operazione.
0: Mai conosciuto uomini della mafia, racconta ancora davanti alle telecamere il finanziere Michele Sindona.
2: Non ho mai partecipato a nessuna riunione mafiosa, non ho mai conosciuto un uomo mafioso, o almeno nei miei incontri non ho mai saputo di averne incontrato qualcuno, se l'ho incontrato senza conoscerlo.
0: Michele Sindona contesta il metodo con cui si è giunti al fallimento della banca privata italiana. Sono attacchi mediatici, messaggi in codice, trasversali.
3: Il fallimento della banca privata è stato dichiarato senza che ve ne fossero fondati motivi. Si è ricorso al fallimento per depredarmi di tutto, in Italia e in Svizzera, dove io regolarmente, uno dei pochissimi italiani, aveva dei beni. Lei sa che mentre è noto che i capitali vanno via dall'Italia in bianco, in nero e in rosso, io sono stato uno dei pochissimi italiani che ha sempre importato capitali in Italia come premio Io oggi mi trovo in esilio.
0: Ma gli affari di Michele Sindona si intrecciano in quegli anni con quelli altrettanto occulti del venerabile della loggia massonica P2, Licio Gelli. Sindona è iscritto alla P2 da tempo, è iscritto a quella loggia coperta, oltre a politici, faccendieri, uomini posti tutti ai vertici degli apparati dello Stato. Licio Gelli ricorda così il finanziere Michele Sindona.
4: Chi le presentò Michele Sindona?
5: Ma non ricordo. Per la verità, perché sono passati tanti anni, sono passate migliaia di persone, personaggi più importanti di Sindona. E come faccio a ricordare chi me lo presentò? Tuttavia tengo a precisare che mi presentò Sindona una persona molto onorevole.
4: Qualche ricordo particolare su Michele Sindona?
5: Ma guardi, non è che faccio una valutazione io, l'hanno fatta delle eminenti professori universitari, perché io l'ho ascoltato a Washington un giorno a una lezione universitaria alla università, e il quale vedevo e osservavo con quale disinvoltura rispondeva a tutte le domande che gli venivano fatte in materia finanziaria, economica, da parte degli studenti universitari degli Stati Uniti. Era un uomo di grandi capacità intellettive, particolarmente portato alla finanza, e secondo la mia valutazione sarebbe stato un magnifico ministro delle finanze o governatore della Banca d'Italia.
0: Michele Sindona sa che Giorgio Ambrosoli è un uomo che non si arrende. Vuole andare avanti fino in fondo. Le prove sui suoi malaffari le ha già trovate davvero. Un crack finanziario impressionante. Soldi provenienti dalla mafia politica. Per questo Michele Sindona lo vuole morto. I suoi sicari per giorni parleranno al telefono con Ambrosoli. Lo minacceranno più volte. Sentiamo alcune di queste telefonate inedite e originali.
6: Pronto?
7: Pronto, avvocato?
6: Sì?
7: Mi sono spiegato bene.
6: Lei mi dice che Andreotti dice che la colpa è mia, e
7: esatto,
6: io cosa ci posso...
7: Ha telefonato là, lì sopra, no?
6: Sì.
7: Dicendo che aveva telefonato a quello e che lei non voleva collaborare per niente. Mi sono spiegato.
6: Sì, ma scusi, io cosa ci posso fare? Telefono al Presidente del Consiglio, guardi che lei si sbaglia?
7: No, per carità, io questo no, ma insomma ci voglio dimostrare
6: sì.
7: Quello che chiamano dietro le sue spalle, forse per questo l'ho richiamato, capisci?
6: Ma io vorrei sapere, perché sono estremamente generici i suoi discorsi, Andreotti dice che io non voglio collaborare per cosa?
7: Lui ha telefonato direttamente a quello, dice che io ho fatto telefonare da quel signore là.
6: Ma il dottor Ciampi mi avrebbe telefonato, secondo Andreotti?
7: Esatto.
6: E come fa ad inventarselo, Presidente del Consiglio?
7: Perciò io lo sto dicendo io.
6: Lei chiede in Banca d'Italia se il dottor Ciampi mi ha telefonato.
7: No, io non chiedo a nessuno. Voglio che lei, insomma, si rende conto della situazione.
6: Che cosa vuole?
7: Domani gli avvocati ci fanno dire quello che deve fare, avvocato.
6: Sì.
7: E se lo può fare.
6: Sì.
7: E dopo noi altri ci rivediamo. Lo vengo a salutare di persona.
6: Sarebbe ora.
7: Va bene?
6: Va bene.
7: E vengo con una bella busta.
6: No,
7: perché io... così ci guadagniamo.
6: No,
7: come avvocato?
6: No, dico, non c'ho niente da guadagnare. No,
7: va bene, che io lo vedo, non è una persona a posto, per cui io non mi sento, diciamo, di poter fare del male, se prima sono sicuro, che sono fregato.
6: Vabbè, senta, ci sentiamo domani dopo aver parlato con Guzzi.
7: Arrivederlo.
6: Grazie, di nuovo.
0: Decine di telefonate provengono da uomini di Cosa Nostra. Giorgio Ambrosoli le registra una dopo l'altra.
8: Pronto?
9: Pronto, avvocato?
8: Sì?
9: L'altro giorno ha fatto il furbo, ho fatto registrare la telefonata.
8: Chi gliel'ha detto?
9: Sono fatti miei che me l'ha detto. Io non lo volevo salvare, ma da questo momento non lo salvo più.
8: Ma non mi salva più?
9: Non lo salvo più, perché lei è segno solo di morire ammazzato come un corrotto, perché lei...
7: che lei insomma si rende conto della situazione.
6: Che cosa vuole?
7: Domani gli avvocati ci sanno dire quello che deve fare, avvocato. E se lo può fare.
6: Sì.
7: E dopo noi altri ci rivediamo, lo vengo a salutare di persona.
6: Sarebbe ora.
7: Va bene?
6: Va bene?
7: E vengo con una bella busta.
6: No,
7: perché dico, così ci guadagniamo.
6: No,
7: come avvocato?
6: No, dico, non c'ho niente da guadagnare. No,
7: va bene, che io lo vedo, non è una persona a posto, per cui io non mi sento, diciamo, di poter fare del male, se prima sono sicuro, che sono fregato.
6: Vabbè, senta, ci sentiamo domani dopo aver parlato con Guzzi.
7: Arrivederlo.
6: Grazie di nuovo.
0: Anche il presidente di Mediobanca, Enrico Cuccia, riceve numerose minacce. Qualcuno incendia il portone del suo studio milanese e anni dopo, davanti ai giudici, Enrico Cuccia ricorderà quegli affari, quei momenti difficili.
10: Niccolò Piacquattrocchi, il Sindona, mi fece dichiarazioni che volevano confermare quanto serie fossero le sue minacce e come lo sa, mi fu anche detto che lui avrebbe fatto scomparire l'avvocato Ambrosoli, ma questo ho l'impressione che voleste dire che lui, le minacce erano minacce serie, quelle che lui faceva, questa è la sostanza dell'accordo.

0: È l'11 luglio del 1979, è sera. Milano si è svuotata e le ombre della sera sono avvolte da un caldo umido. Ci sono sei amici, si conoscono dai primi degli anni 70. Le mogli sono in vacanza con i bambini, così decidono una rimpatriata, come ai vecchi tempi, tra amici. Vanno tutti a mangiare al ristorante Tre Fratelli, a Milano. Giorgio Ambrosoli è stanco, turbato, ma quella sera sorride, è cordiale e allegro. Alle 10:30 i sei amici hanno finito di cenare. In televisione scorrono già le immagini dell'incontro di pugilato tra Lorenzo Zanon e Alfio Righetti. Fanno a pugni per conquistare il titolo europeo dei pesi massimi. La casa più vicina al ristorante è quella di Giorgio Ambrosoli. Ora sono davanti al piccolo schermo nell'abitazione dell'avvocato in via Morrozzo della Rocca numero 1, a Milano. Una serata come quella era da molto tempo che non la trascorreva. Il pugilato distrae. E la mente di Giorgio Ambrosoli per un attimo si allontana da quei pensieri che lo assillano ormai da troppo tempo. Zanon e Righetti si stanno picchiando forte. L'incontro finisce in parità e il titolo di campione europeo resta quindi a Zanon. È mezzanotte e squilla il telefono. L'avvocato Giorgio Ambrosoli alza la cornetta. Dall'altra parte nessuno parla. Il silenzio di una linea telefonica collegata investe i nervi dell'avvocato. Poi l'anonimo mette giù. Ambrosoli scende in strada, saluta due amici. Torneranno a casa a piedi. Sulla vettura dell'avvocato salgono gli altri tre. E Giorgio Ambrosoli li accompagna a casa, poi torna indietro, parcheggia la sua Alfetta blu davanti a casa, scende dalla macchina.
1: Signore Ambrosoli?
2: Sì?
1: Mi scusi, signore Ambrosoli.
0: Tre colpi di Magnum 357 uccidono Giorgio Ambrosoli. Si accerterà che l'assassino è William Aricò, un killer della mafia italo-americana. Lo uccide su mandato esplicito del finanziere di Cosa Nostra Michele Sindona. Il 14 luglio 1979, al funerale dell'avvocato Ambrosoli, nessuna autorità in rappresentanza del governo gli renderà mai omaggio. Nella seconda parte della puntata del Lato Oscuro della Verità racconteremo la storia di Giorgio Ambrosoli.
3: Il Lato Oscuro della Verità.
4: Sono le 19 e 16 minuti.
5: Radio Podcast. Il meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora in contrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Negli anni i magistrati troveranno le prove della colpevolezza di Michele Sindona nell'omicidio di Giorgio Ambrosoli, ma lui, il finanziere di Cosa Nostra, nega sempre.
2: Uno che non conoscevo assolutamente e che quando ho dovuto attaccare l'ho regolarmente attaccato su tutti i giornali, scrivendogli direttamente come a mia abitudine. Poi lei lo sa che io quando ho da dire le cose le dico, non li mando a dire mai.
0: Nel 1986 Michele Sindona e il trafficante d'armi Roberto Venetaucci vengono condannati all'ergastolo dalla Corte di Assise di Milano per l'omicidio di Giorgio Ambrosoli. Il killer è William Aricò. Per l'assassinio dell'avvocato riceve da Michele Sindona $25,000 in contanti ed un bonifico di altri $90,000 su un conto bancario svizzero. Michele Sindona si sente ancora potente però e al collega della RAI Antonio Di Bella rilascia questa dichiarazione proprio mentre attende la sentenza.
7: Mi scusi, Sindona, lei pensa che la Corte recepirà le sue istanze? La fiducia o no?
8: Io sono innocente, quindi la Corte deve ricevere, se non riceve commette una cosa nuova.
7: Ecco, lei non ha rimpianti nella sua storia che ha un po' ripercorso di tutti questi anni, non ha fatto...
8: No, io ho sempre fidato di persone disoneste, certo.
7: Se verrà condannato cosa farà? Se verrà condannato cosa farà? Lotterà ancora?
8: Non verrò condannato.
0: Giorgio Ambrosoli viene ucciso perché afferma lo stato delle regole, lo stato della legalità. Accanto a lui c'è la moglie, il figlio e il solo finanziere Silvio Novembre.
9: Credo che sia stato chiarito tutto, perché il mandante vero era Sindona, insomma, perché è stato lui che ha disposto che Giorgio Ambrosoli venisse ucciso, tanto che l'aveva, come dire, anticipato a Cuccia in quel famoso viaggio a New York.
10: Lei ha avuto mai timore per la sua vita?
9: Timore forse sì, insomma, ma così, insomma, non senza lasciarmi influenzare, ecco.
10: Voi indagavate su quella che viene definita mafia politica?
9: Certo, era la mafia di quel tipo lì, insomma. Lui era colui che impiegava i soldi dalla mafia, ma era molto, come dire, invischiato, era molto addentro anche alle questioni di natura politica, tant'è che aveva, come dire, suggerito ad alcuni partiti di costituire società all'estero e quindi amministrare i quattrini come facevano i normali esportatori di valute.
0: Siamo il 20 marzo 1986 e siamo all'epilogo. È una giornata come altre nel carcere speciale di Voghera. Il finanziere di Cosa Nostra, Michele Sindona, si è appena svegliato. È sdraiato ancora nel letto della cella. Gli agenti di custodia aprono il portellone. Una, due, tre mandati. Ecco, ora entrano e consegnano la colazione al banchiere siciliano. Il caffè è servito dentro una tazzina. Sindona si siede, apre il contenitore in acciaio e beve tutto di un fiato. Sono le 8:30, un istante non di più. Michele Sindona cade e grida a gran voce: mi hanno avvelenato, mi hanno avvelenato. Gli agenti di custodia corrono nella cella. Sindona è riverso sulla sua branda, nel carcere speciale di Voghera. morirà il 22 marzo 1986 dopo 56 ore di agonia.
11: Comunichiamo che alle ore 14:10 del 22 marzo 86 il paziente Sindona Michele è deceduto.
0: Il 23 luglio 1987 la magistratura di Pavia archiverà la morte di Michele Sindona con questa motivazione: il banchiere, uccidendosi, aveva attuato una sorta di messa in scena, quasi una vendetta postuma contro coloro che, dopo averne avuto ampi favori, lo avevano nei fatti abbandonato al suo destino giudiziario. Suicidio oppure omicidio? Il mistero ad oggi non è ancora stato chiarito. Di Giorgio Ambrosoli, eroe borghese, come lo ha definito lo scrittore Corrado Staiano, resta la sua memoria e resta una lettera bellissima inviata alla moglie Anna. Anna carissima, è il 25 febbraio 1975 e sono pronto per il deposito dello stato passivo della BPI, Banca Privata Italiana, atto che ovviamente non soddisfa molti e che è costato una bella fatica. Non ho timori per me, perché non vedo possibili altro che pressioni per farmi sostituire, ma è certo che faccende alla Verzotto e il fatto stesso di dover trattare con gente di ogni colore e risma non tranquillizza affatto. È indubbio che in ogni caso pagherò a molto caro prezzo l'incarico. Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il nostro paese. Ricordi, Anna, i giorni dell'UMI, l'Unione Monarchica Italiana, le speranze mai realizzate di far politica per il paese e non per i partiti. Ebbene, a 40 anni di colpo ho fatto politica e in nome dello Stato e non per un partito. Con l'incarico ho avuto in mano un potere enorme e discrezionale al massimo, e ho sempre operato, ne ho la piena coscienza, solo nell'interesse del paese, creandomi ovviamente solo nemici, perché tutti quelli che hanno per mio merito avuto quanto loro spettava non sono certo riconoscenti, perché credono di aver avuto solo quello che a loro spettava. Ed hanno ragione, anche se non fossi stato io, avrebbero recuperato i loro averi parecchi mesi dopo. I nemici comunque non aiutano e cercheranno in ogni modo di farmi scivolare su qualche fesseria. E purtroppo, quando devi firmare centinaia e centinaia di lettere al giorno, puoi anche firmare fesseria. Qualunque cosa succeda, comunque tu sai che cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto. Abbiamo coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia, nel senso trascendente che io ho verso il paese. Si chiami Italia oppure si chiami Europa. Riuscirai benissimo, ne sono certo, perché sei molto brava e perché i ragazzi sono uno meglio dell'altro. Sarà per te una vita dura, ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre e farai come sempre il tuo dovere, costi quello che costi. Hai tanti amici, hai degli amici: Franco Marcellino, Giorgio Balzaretti, Ferdinando Tesi, Francesco Rosica, che ti potranno aiutare. Sul piano economico non sarà facile, ma a parte l'assicurazione vita, tuo Giorgio.

0: e restano le parole di Umberto, figlio di Giorgio Ambrosoli. Era molto piccolo quando il padre è stato assassinato, ma ora che è cresciuto il vizio della memoria si è trasformato anche per lui in un dovere civile.
1: Umberto Ambrosoli, avvocato. Chi era suo padre Giorgio?
2: Era un professionista, un libero professionista, che a un certo punto della sua ancora giovane carriera è stato chiamato a rappresentare gli interessi della collettività, chiamato dal governatore della Banca d'Italia in relazione all'incarico di commissario liquidatore della banca privata italiana, la banca di un finanziere molto abile, capace, intelligente, che però aveva costruito negli anni un impero non fondato sul rispetto delle regole. E così quell'impero era crollato di colpo e la banca era fallita e vi era la necessità di un commissario liquidatore che appunto si occupasse degli interessi della collettività in relazione a quel fallimento.
1: Suo padre viene ucciso una sera di molti anni fa e viene ucciso proprio sotto la sua abitazione in via Morozzo della Rocca numero 1 a Milano.
2: Sì, 5 anni dopo circa aver ricevuto quell'incarico, perché aveva interpretato il suo ruolo di responsabilità fino in fondo e per come lui riteneva di doverlo interpretare, ovvero avendo a cuore solo ed esclusivamente l'interesse alla tutela del quale era stato chiamato. E così, quando, svolgendo l'incarico di commissario liquidatore, ha realizzato che quel fallimento era determinato, quella bancarotta, anzi era stata determinata da un insieme di atti illeciti posti in essere anche a favore di un certo mondo politico, si è trovato ad essere il nemico di quel sistema.
1: Chi lo ha ucciso?
2: Per il suo omicidio è stato incolpato e poi accusato e condannato il finanziere Michele Sindona. Un killer è stato individuato e ha confessato la propria responsabilità, è morto prima del giudizio. Un terzo soggetto che ha svolto le funzioni di trade union. Questa è la responsabilità che è stata definita all'esito di 3 gradi di giudizio.
1: Qual è l'eredità che lascia Giorgio Ambrosoli oggi?
2: Questa potrebbe essere una delle tante storie brutte del nostro paese, di un paese fatto spesso di un rapporto perverso fra il mondo economico e il mondo politico. In realtà potrebbe anche essere visto in un altro modo, e penso sia questa l'eredità che lascia. L'esempio di un uomo che sa mettere a frutto le proprie capacità, sa essere consapevole della propria responsabilità, sa rimanere libero, anche davanti ai tentativi di corruzione, anche davanti all'isolamento istituzionale, anche davanti alle minacce di morte. Sa costruire il paese nel quale vuole vivere.
1: Suo padre è stato definito un eroe borghese. Le piace la parola eroe?
2: Mi preoccupa un po' la parola eroe, anche se capisco la pertinenza in relazione a situazioni come queste. Perché spesso quando noi identifichiamo qualcuno come un eroe, gli attribuiamo in ciò stesso delle caratteristiche di straordinarietà. E con questo evitiamo il confronto. Diciamo, ha fatto qualcosa che solo le persone straordinarie non possono fare. Invece mio padre e tanti altri eroi del nostro tempo e del nostro paese sono persone che hanno fatto quello che tutti noi possiamo fare. Tornando a quello che dicevamo prima, tutti noi possiamo essere liberi, tutti noi possiamo essere consapevoli della nostra libertà, della nostra responsabilità, tutti noi possiamo, e anzi di fatto lo facciamo, costruire il paese nel quale viviamo. E questo non è qualcosa di eroico, questo è qualcosa di possibile, questo è qualcosa che non spetta solo a chi ha delle caratteristiche straordinarie, ma spetta a tutti noi e è alla portata di mano.
1: Lei ha scritto un libro, è un atto d'amore per suo padre, ma lei raccoglie anche alcuni testi e anche alcune indicazioni proprio anche sull'inchiesta sulla sua morte.
2: L'inchiesta sulla morte di papà è un'inchiesta fortunata da tutti i punti di vista, intanto perché nel giro di pochi anni ha potuto individuare i responsabili e arrivare a punirli, anche superando enormi problematiche relative all'estradizione di alcuni di essi. In secondo luogo perché nel corso di quell'inchiesta che si è scoperto l'esistenza della P2. Si è capito come tutto un insieme di persone che nel tempo si erano adoperate per salvare Michele Sindona, il banchiere artefice di quella bancarotta, per tutelare gli interessi di quei politici che da lui avevano ricevuto regalie e ingenti dazioni di denaro, fosse riunito all'interno di un sistema vero e proprio di potere che era quello della P2. Quindi è stata un'inchiesta importante per la storia del nostro paese. Ci ha permesso di capire già in quegli anni una distorsione radicale che la contraddistingueva. Il problema è che non si sono tratti tutti i frutti che era possibile trarre da quella storia, tutti i frutti che era possibile trarre da quell'indagine. Da un certo punto di vista sembra che, al di là della fatica dei magistrati, che sono stati bravissimi a svolgere il loro compito, ci si sia accontentati del risultato processuale. E questo è un pochettino un problema, perché il risultato processuale si può occupare solo ed esclusivamente delle condotte penalmente rilevanti, che non sono tutte le condotte illecite o tutte le condotte moralmente rimproverabili.
1: Giorgio Ambrosoli è stato dimenticato, secondo lei, oppure c'è ancora un'Italia che ricorda, che ha memoria?
2: No, la storia di papà è una storia strana, perché nel momento in cui si sviluppava in pochi avevano la consapevolezza dell'esistenza di quella storia, di quelle problematiche, di quelle tensioni, di quel dramma, perché si è consumato anche quello. Col passare del tempo, in particolar modo da che nel 1991 Corrado Stajano ha pubblicato il libro Un eroe borghese, un bellissimo libro, la storia di papà è cresciuta di notorietà, di diffusione. Il suo esempio è stato conosciuto da sempre più persone. Nel 1995 è stato fatto un film, un buon film, che è lo stesso titolo del libro, che è stato utilizzato per volontà dell'allora ministro della pubblica istruzione come strumento di insegnamento, come materia di insegnamento nelle scuole d'Italia. Certo, il 92, il 95, il 91, anzi il 95 erano anni fortunati da un certo punto di vista per la volontà, per l'energia, l'entusiasmo che animava il paese in relazione alla reazione alla perversione dei rapporti tra il mondo imprenditoriale e il mondo politico. Poi c'è stata una curva discendente, e questa ha colto anche la volontà di approfondire esempi come quelli di mio padre. Poi col passare del tempo è ritornato, è riemerso nuovamente. Io con i 30 anni ho colto l'occasione per i 30 anni del suo omicidio, ho colto l'occasione per riproporre questa storia col mio libro in una prospettiva diversa rispetto a quella che aveva analizzato Corrado Stajano, cercando proprio di rappresentare la normalità della vita di mio padre. La normalità anche turbata da un qualche cosa che apparentemente non, anzi che certamente nei suoi programmi non avrebbe mai dovuto occupare la vita della sua famiglia, la vita sua, eppure la sua capacità di continuare a essere sempre con grande serenità e senza nessuna voglia di fare né rivoluzioni né di diventare eroi né di vivere un martirio, la sua capacità di costruire. Il mio libro è semplicemente un pretesto per molti per rispolverare quella storia, per ricordarsela, per alcuni per conoscerla, per confrontarsi.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: sono le 20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora in contrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: sono le 20 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora incontrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani, ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 45 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 22.
1: Radio Podcast. Il meteo.
0: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
0: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 22 e 46 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni di cielo sereno su tutte le regioni, da segnalare una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio poi si farà strada qualche episodio instabile con brevi acquazzoni che interesseranno i settori sud-orientali della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi altrove. Temperature massime in crescita con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
0: Nelle prossime ore, condizioni di cielo sereno su tutte le regioni, da segnalare una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani, sole è protagonista su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio, poi, si farà strada qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni che interesseranno i settori sud-orientali della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi altrove. Temperature massime in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: mezzanotte e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: È mezzanotte e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Grazie.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: www.radioyulimusicist.fm.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: È 1:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti, con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia, il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:29.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.podcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:44.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su